0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

acqua a cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: mai, e vai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: di noi,
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

spent. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sono state il pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
15: Ok, ricordo.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Quando ci fa sentire così.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avevamo parlato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Pasta un penne e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene. Wind 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind 3 Store per un preventivo gratuito. Wind 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
9: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti!

0: malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Sostizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
12: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
13: Idealista.
12: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io.
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
17: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
20: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: potrei cantartele qui.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Ed è un po' di...

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
12: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Domenica.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, c'è una coda dopo lo svincolo di Ponte Cagnano e prima dello svincolo Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Lombardia, sulla statale 470 della Valle Brembana, materiali dispersi dopo l'incrocio San Pellegrino Terme e prima dell'incrocio San Giovanni Bianco, in direzione incrocio Lenna. In Sardegna, sulla statale 128 Centrale Sarda, corsia chiusa per lavori dopo Sorgono e prima dell'incrocio di Tiana. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, materiali dispersi sullo svincolo di Balestrate, direzione Mazara del Vallo. In Toscana, sulla statale 258 Maricchia, corsia chiusa prima dell'incrocio Nova Feltria e dopo l'incrocio Ponte Messa, direzione San Sepolcro, strada statale 3 bis Tiberina. Sempre in Toscana, sulla statale 3 bis Tiberina, lavori di manutenzione dopo Pieve Santo Stefano Sud e prima dell'incrocio Pieve Santo Stefano Nord. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
4: Il supermercato è in chiusura.
5: Abbiamo dimenticato l'acqua.
6: Vado io.
3: Sì, ma leggera, eh.
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
3: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jesse, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
17: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
21: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

cantante degli Abraham, mi piace perché descrivono esattamente l'atmosfera che c'è in questi paesi, diciamo del sud Italia, durante l'estate, cioè io amo le donne sedute sulle sedie. Va bene, buongiorno a voi, buongiorno, siamo pronti per iniziare questa domenica 21 giugno, ma io questa domenica non so da dove iniziare, devo dire abbiamo un sacco di cose da festeggiare, da celebrare, insomma sarà una domenica, spero, insomma bella, piacevole e anche abbastanza deve essere allegra, assolutamente. Allora diamo subito la linea, adesso un po' di musica, l'informazione e l'oroscopo di Luca Ward, tutte le cosucce che dobbiamo fare quest'ora e poi torneremo insieme, e quindi vi dico che a Radio Italia solo musica italiana, 3 secondi alle ore 9.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Lo scontro tra Roma e Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa per non aver concesso le basi aeree. Dura la risposta della Premier, pensi alla sua popolarità, con me gli accordi non saranno violati, assicura, ma l'Italia non disertirà i festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna. J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio dei negoziati con l'Iran, Teheran richiude Hormuz, Netanyahu ordina il cessate il fuoco, ma i raid nel sud del Libano continuano, 7 morti. Il Papa Pavia rinnova il suo appello per la pace, basta parole d'odio, di bullismo, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, il suo messaggio ai giovani. Strage di giovani sulle strade, in Versilia arrestato il conducente dell'auto fuggito dopo lo schianto, muore sullo scooter nel Savonese, nel video shock, le risate del ragazzo che l'ha travolta. La turista italiana morta a seguito dell'incendio di un resort a Santo Domingo, sotto accusa il mancato allarme, nessuno sapeva dove andare, dicono i testimoni. Solstizio d'estate nel segno del caldo record, oggi 8 le città da bollino rosso, ma il picco è atteso a metà settimana e il Po è già in sofferenza. Mondiali, l'Olanda travolge la Svezia, la Germania allo scadere batte la Costa d'Avorio e passa il turno, MotoGP, pole di Augura a Brno, squalificato Bezzecchi, Bagnaia arriva alla sprint.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti e una buona domenica. Oggi 21 giugno 2026 ed è San Luigi Gonzaga. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo le nostre stelle per questa domenica. Ariete, la necessità prioritaria di aggirare o superare nel più breve tempo possibile una banale difficoltà sarà l'irrinunciabile impegno odierno. Rammentate intanto che avrete a disposizione più risorse pratiche di quante non avete immaginato ad una prima valutazione. Toro, siete un po' troppo pronti a giudicare il prossimo per ottenere clemenza di fronte ad un vostro piccolo errore e allora subitevi in pace le stesse critiche che avete spesso rivolto agli altri. Chiarite tutto a cuor leggero e avrete una piccola possibilità di perdono. Gemelli, grazie ad un sole magnifico in uscita dal vostro segno migliorerete la vostra posizione professionale e i vostri guadagni. Le idee e le intuizioni saranno assolutamente brillanti. Vi renderete conto di quanto sia importante e bello avere qualcuno a cui pensare. Cancro, badate a organizzarvi su misura una giornata un po' più tranquilla e assaporatela fino in fondo, se possibile, in buona armonia con la persona amata. Scegliete con più selettività del solito cosa fare e dove andare. Leone, vi attende una mattinata intensa, saprete mantenere la calma e il sorriso, anche se in certi momenti sorriderete un po' a denti stretti. La serata prevede un clima di consensi e perfino di conclamato successo nella vostra abituale cerchia di amici. Vergine, la luna nel segno vi renderà più dolci e romantici con la persona del cuore. Di conseguenza la vita di coppia assumerà toni tranquilli, qualche polemica si attenuerà da sola e vi sentirete più sicuri della stabilità del vostro rapporto. Bilancia, le cose non sono semplici come vi piacerebbe, a volte vi troverete a non sapere neppure voi che cosa decidere o cosa desiderare. In questo clima di confusione finirete per diventare impulsivi. Non è necessario agire ad ogni costo, temporeggiate. Scorpione, La giornata non favorirà le amicizie, i rapporti con i parenti e i vicini e potrà riservare un incontro animato, imbarazzante, antipatico con una persona che improvvisamente vi farà perdere la pazienza. Si prevede un po' di tensione tra le giovani coppie. Sagittario. Sarà bene ricambiare con attenzione un gesto gentile del vostro partner. Un regalo inatteso potrà accendere molti vostri entusiasmi nei confronti del mittente. Lasciatevi andare e rivelate apertamente la vostra gratitudine. Capricorno. Dovrete usare molto autocontrollo per non compromettere i legami di amicizia. Evitate di essere troppo scoperti nei confronti dei nemici. Usate quindi l'intuito che vi accompagnerà per tutto il giorno e che vi renderà invidiabili agli occhi degli altri. Acquario. Una tentazione irresistibile o un malizioso desiderio che stava ormai per realizzarsi annuncia una battuta d'arresto, una sorta di sosta forzata a causa di un ripensamento. Sarà meglio evitare passi falsi e parlarne con il partner. Pesci. Non sarete molto socievoli e vi occuperete serenamente dei vostri impegni tenendovi a distanza di sicurezza dagli altri. Con il romanticismo potrete recuperare l'intesa affettiva con il partner, imparando a vivere insieme tutte le emozioni di questa giornata. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
6: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Elisa con Amore su Radio Italia, solo musica italiana, ed è domenica 21 giugno. Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno mondo, buongiorno a tutti voi che siete già belli, svegli, attivi, al lavoro, a fare cose.

Vogliamo preparare una bellissima festa. Oggi è la festa della musica, ragazzi, è la festa della musica, quindi parleremo tanto chiaramente di musica. Si festeggia anche San Luigi. Quanti festeggiano l'onomastico oggi? Soprattutto Luigi e Gigi, chiaramente. Quindi auguri anche a tutti i Gigi della musica italiana. A me viene in mente chiaramente Gigi D'Alessio. Poi aspetta, quali altri Gigi ci sono? Adesso ci penso un attimo. E poi ci sarete voi con i vostri messaggi al 331 995 0095. A proposito di feste, è sempre una grande festa il concerto di Maspezzali. Venerdì lui si è esibito al Maradona di Napoli, mentre il prossimo appuntamento è previsto martedì, quindi il 23, all'Olimpico di Roma. Tanti successi di Max, e questa è comunque Ti sento vivere. Non so che...

Tanti amici ci stanno seguendo in viaggio anche questa mattina, quindi Giovanni e Luisa dalla provincia di Piacenza stanno andando al mare, ecco, mamma, papà, Igea Marina. Pensa che sono andata in colonia, mi ricordo, a Igea Marina, non ho un bel ricordo, cioè non di Igea Marina ma dalla colonia, va bene. Allora c'è Radio Italia sempre con noi in viaggio, non ci piace viaggiare in macchina, ma ascoltando la vostra musica il tempo passa più veloce, e sì, cantatele, dai, le nostre canzoni, tanto

0: Conoscete tutte, e anche Gabriele sta in macchina con mamma e papà e zia. Ci augura una buona estate e grazie. Oggi io e mio marito festeggiamo 29 anni di matrimonio. Mi ha organizzato una sorpresa, chissà dove andremo, ma speriamo bene. Ciao Simona da Milano. Guarda Simona, sai che io sono molto curiosa e quindi cioè io spero che tu possa arrivare prima di mezzogiorno, mi raccomando, vogliamo sapere anche noi. Tutti gli ascoltatori vogliono sapere che sorpresa ti ha fatto tuo marito per questo bellissimo anniversario. Va bene, e questa è la nostra domenica, quindi rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
6: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: In questa notte fantastica.
10: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
11: Ti porto via con me.
10: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
11: Sono un ragazzo fortunato.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
17: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ciao a tutti, sono Angelina Mango, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, tra l'altro loro hanno raccontato qualche diciamo dietro le quinte, no, della registrazione in studio di questa canzone. Avete sentito, no, che c'è un coro bellissimo emerso, che in studio è arrivato il coro, no, per registrare questa canzone, però non c'era il testo stampato perché non andava alla stampante. Allora, che cosa è successo? Marco Mengoni, diciamo che ha salvato la situazione fermandosi in una copisteria e ha stampato le copie per tutti con il testo. Cioè, io immagino, cioè, provate a immaginare, in questa copisteria entra Marco Mengoni, uno non ci crede, no? Guardi, abbiamo un'esigenza, dobbiamo incidere un brano e non abbiamo il testo. No, è carina questa cosa. E quindi, insomma, diciamo che grazie a lui la registrazione, insomma, poi è andata a buon fine. Va bene, allora c'è, vabbè, tanti amici ci stanno scrivendo, che si stanno muovendo, però saluto io e Erika, tu chi sei? Non c'è il nome, va bene. Comunque stiamo andando a Genova per il concerto di Olia, Fede, scusa. Quindi Fede ed Erika stanno andando a vedere il terzo concerto allo stadio di Genova per Olli, che veramente sta andando alla grande, è grandissimo successo. Tra l'altro, ragazze, ho visto che in scaletta c'è Olli questa mattina, quindi magari potete ascoltarlo fra poco e iniziare a cantare anche insieme a noi. È il momento adesso di Noemi, un'altra artista che farà tanti concerti quest'estate. Vediamo un po' il prossimo appuntamento. Sì, ce l'abbiamo, il 30 giugno a Galatina, in provincia di Lecce, e questa è Non sono io, Noemi.

0: Maledetto me, la voce di Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, aspetta che devo salutare subito Massimo e Ettore che stanno andando con la mamma a Verona a vedere l'arena e poi insomma faranno un lungo giro, andranno anche a Venezia, sarà un buon viaggio. Allora, parliamo un attimo dei mondiali, perché a New York stanno facendo una cosa molto bella e particolare. L'emittente televisiva Fox ha lanciato una vera e propria sfida per maratonetti di calcio. Ci sono due ragazzi che hanno il compito di guardare tutte e 104 le partite dei mondiali, tra l'altro quest'anno è il numero di partite più alto, insomma, della storia dei mondiali. Allora, loro sono chiusi in una gabbia di vetro, tra l'altro proprio sono nel centro di Times Square, no? A New York, e quindi tutti passano, li vedono anche, e devono stare lì e vedere tutte le partite. Allora, l'unico strappo alla regola che consente l'uscita è quella per andare in bagno, ma io penso a questo punto, cioè non è che ci sono partite 24 ore su 24, quando non ci sono partite andranno a casa, no? Sti due poveracci andranno a casa a dormire, non possono non dormire per un mese. Comunque, se riusciranno a resistere fino alla fine dei mondiali, quindi a vedere tutte le partite, il premio è di $50,000 a testa. Cioè, ma lo farei anch'io, anche se non sono una grande appassionata di calcio, cioè ragazzi, ma voi lo fareste a vedere tutte le partite per $50,000? Ma assolutamente sì. Quindi resisteranno, secondo me sì, ce la faranno, sicuro che ce la faranno.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

poesia a Luisa Aldovinci, che in questo momento è a Boston, però siamo sicuri che ritornerà prestissimo, perché lui ha un appuntamento, cioè provate a indovinare domenica dove sarà Aldovinci. Sì, avete già capito. E allora Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, quindi la data è proprio questa, e domenica sera non dimenticatelo, a Palermo al Foro Italico ci saremo lì, c'è la nostra, non è la nostra, ma la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, che sta già preparando i pezzi che canteranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, ci sarà Serena Brancale, Ernia, Fedez, anche Francesco Gabbani, ancora i Rama, Elettra Lamborghini, c'è Marco Masini, Ermal Meita, i Pinguini Tattici Nucleari, c'è Aldovinci, come abbiamo appena detto, e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J, che cast è bellissimo. Allora, come sempre, noi vi diamo delle indicazioni per seguirci anche da casa, perché sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video, su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei, e poi ci sono tutti i dispositivi Echo, e naturalmente anche i nostri social, no? Quindi Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea, se volete, potete vederci anche su Sky 1, su Now e TV8. A che ora state dicendo? Presto, noi iniziamo alle 20:40, perché lo spettacolo è bello e lungo, quindi alle 20:40. L'hashtag ufficiale è Relive e tutte le informazioni sono su radioitalia.it, e l'abbiamo detto, sì, l'abbiamo detto, e c'è anche lui, quindi Achille Lauro, eccolo.

Vabbè, ti voglio bene, non l'hai mica capito. Un storico successo, questo di Vasco Rossi. Allora, aspetta, Alberto, eccolo qua. Alberto dice che vuole salutare tutti, soprattutto quelli che stanno andando in vacanza. Visto che io sto tornando nella capitale per lavoro e vedo tutti andare in vacanza. Allora, Alberto, non è detto che stiano andando in vacanza, magari è semplicemente una giornata al mare. Sai quanti stanno scrivendo, ad esempio, Emanuele e Michela? Oggi festeggiano 15 anni di matrimonio. Per festeggiare stiamo andando tutti insieme al mare, non lo so, guarda, ne ho un sacco. Stiamo andando a Sanremo, ascoltiamo sempre Radio Italia, Elisa, Aleandro, buona domenica. Ecco, sono piena di messaggi di amici che magari in giornata si va al mare, un po' di abbronzatura, bagnetto e via. Anche perché io penso che sia bello in tutta Italia oggi, ma ce lo dice lui, il nostro Alberto Alfano, che è pronto quindi a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le ore 10.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Domenica caratterizzata da condizioni soleggiate e da un clima caldo, anche se nel corso della giornata non mancheranno alcuni temporali, soprattutto sulle aree montuose. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con cieli generalmente sereni. Soltanto sulle Alpi orientali sarà presente qualche nube sparsa e innocua. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà con possibilità di temporali lungo l'arco alpino soprattutto e sulla dorsale appenninica del centro Italia. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Dimenticarsi alle 7 la voce di Elodie su Radio Italia, sono musica italiana, ancora buona domenica, sono Fiorella, con voi dobbiamo fare un sacco di cose, adesso no, devo salutare prima Valeria perché ci scrive: oggi io e mio marito festeggiamo 53 anni di matrimonio, traguardo molto raro ai nostri giorni, hai ragione, quindi tanti tanti auguri. Allora, fra poco inizia l'estate, fra pochi minuti alle 10:24, però vi devo dire che oggi 21 giugno si celebrano sia la giornata mondiale dello yoga che la giornata internazionale della musica. Allora, diciamo che entrambi sono delle passioni che ci fanno molto bene, no? All'anima, al corpo, anche se diciamo noi siamo un po' più specializzati nella seconda, quindi nella musica. Sapete

0: Che secondo una ricerca il 60% degli italiani ascolta musica almeno un'ora al giorno. Vi ritrovate in questa percentuale? Qualcuno dirà no, io ascolto molto di più, sì, ma questa è la media, è un'ora al giorno. Un italiano su cinque è disposto a fare rinunce, diciamo, per vivere un'esperienza musicale, no? Il budget annuale medio per gli appassionati di musica fra concerti, abbonamenti vari, è 115 euro all'anno, aumenta per i giovanissimi che sarebbero, diciamo, i più propensi a frequentare concerti. Quindi ci sono delle rinunce a favore della musica, perché andare ai concerti, cioè, costano, i biglietti non è che te li regalano, e quindi uno rinuncia a qualche cosa pur di andare al concerto e vedere l'artista preferito. Questo, cioè, è una tendenza molto molto positiva e molto bella. Allora, che facciamo? Cioè, è la giornata internazionale della musica, io non vi coinvolgo? Ma no, assolutamente. E allora vi chiedo questo: allora, tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto un momento legato alla musica, ma la musica intendo una, può essere una canzone, può essere anche una melodia, può essere anche una colonna sonora, no? E quindi io vi chiedo qual è questo, cioè qual è la canzone, chiamiamolo così, che vi riporta ad un ricordo, ad un'emozione. Cioè, ogni volta che sentite quella canzone lì, cioè questa canzone vi riporta indietro nel tempo, vi fa emozionare, cioè è indelebile nella vostra mente perché ha rappresentato qualcosa di importante. Che bello questo sondaggio, adesso ci penso, posso pensarci e partecipare. Il numero 331-995-0095, festeggiamo la musica oggi su Radio Italia così, un vostro momento bellissimo legato a quale canzone, e adesso Disco Italia.
1: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6.

0: caso Paradiso con i Romantici. Allora, oggi è la festa della musica, vi ho coinvolto e c'è una musica, una canzone alla quale siete particolarmente legati. Però voglio leggere prima questo messaggio di Francesca, detta Bebè, da Milano. Ti possiamo chiamare Bebè, allora? Lei scrive: per la musica io farei follie, mi accompagna da sempre, mi rallegra quando sono triste, mi dà movimento perché ballo, mi carica perché ascolto i battiti del cuore, mi fa innamorare sempre di occhi, profumi e carezze. E questo è il compito della musica, quindi è tutto perfetto. E sono tante le canzoni che state scrivendo che per voi sono importanti. Enrico da Torino si emoziona ogni volta che sente gli anni degli 883. E poi c'è Buongiorno sicuramente bella d'estate di Mango, unico e inimitabile. Nicole dice Vento nel vento di Lucio Battisti, perché proprio su questa canzone mio marito mi ha chiesto di sposarlo. E quindi ci sono proprio canzoni legate alla vostra vita, ma cioè questo è normale. Anche questa, la mia canzone è Dolcissimo amore, che bella quella canzone di Irene Grandi, è stata la canzone che ci ha rifatto mettere insieme per sempre Stefania, intendi, immagino, no, con tuo marito. Quanti messaggi, tutti belli, io vado a leggerli e torno fra pochissimo.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazioneceliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati. Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
5: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
13: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
14: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3 per 70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: Baby K con Tuca Macarena. Allora, sono le 10:29 minuti e praticamente da pochi minuti e 5 esattamente siamo in estate. È arrivata l'estate, si è verificato il solstizio d'estate e quindi ragazzi, buona estate a tutti. Questo vi vogliamo dire. Tra l'altro oggi lo sapete che è il giorno con più ore di luce dell'anno nell'emisfero nord. In alcuni luoghi vicini al Polo Nord, ad esempio, il sole non tramonta mai, si vede anche di notte, invece vicino al Polo Sud succede il contrario, ci sono pochissime ore di luce e prevale il buio. Tra l'altro, vi dicevo, oggi la giornata, diciamo, più lunga, no? Con più ore di luce, perché noi è impercepibile la cosa, non ce ne accorgiamo, ma da domani qualche secondo in meno di luce ci sarà, ma noi non ci vogliamo pensare assolutamente, quindi affrontiamo questa estate veramente con grande speranza. Ecco, benvenuta estate, questo lo dico, ma senz'altro lo state pensando anche voi. Va bene, io fra poco ritorno per parlare ancora delle canzoni che sono legate alla vostra vita e intanto andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

ascoltando, questa è la versione di NEC, Festa della Musica. Siete legati in particolare quale canzone? Innanzitutto grazie per la vostra partecipazione, come sempre. Adesso prendo qualche messaggio da leggere. Scrivete: due canzoni mi riportano emotivamente qui ed ora, due persone che sono state molto importanti nella mia vita. Sonata al chiaro di luna di Beethoven, mia zia Adriana, e Per chi dei Gens, mio zio Emilio. Vabbè, quindi quanti anni torniamo indietro. Anche per Mario, che dice: Senza luce, versione originale Procol Harum. Adesso dico forse una cosa inesatta, ma c'è anche la versione italiana dei Didi, che è giusto? Scusatemi se non è così. Allora, Pregherei di Scialpi, legata a quando mi sono laureato. Per trasferirmi ho dovuto interrompere un'amicizia. Alla canzone che suscita in me un bel ricordo è Noi siamo figli delle stelle. Avevo 14 anni, vivevo la spensieratezza dell'età come dovrebbe essere. Ciao Rachele. Il brano che mi evoca bei momenti è Ballando al buio degli stadio, scrive José dalla Polonia. Tutta la musica del grande maestro Renato Zero. Ciao Franco. E poi allora un angelo, eccola qua, Sirena da Caserta. La canzone è Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti, perché ricorda un angelo che ho conosciuto ed era stato in quella canzone. E poi Non ho paura di niente di Fabrizio Moro, mi ha aiutata tantissimo in una situazione bruttissima che stavo attraversando, meglio di qualsiasi terapia. Grazie Fabrizio, scrive Elia da Roma. Quindi vedete quanto è importante la musica nella nostra vita, insomma ce lo state confermando anche voi. È il momento di Ermal Meta, lo ascoltiamo con Calma Metafisica. Il cielo.

0: Lo dice anche lui, metti un po' di musica. E questo messaggio di Rosy conferma l'importanza della musica, perché lei ci racconta, dice: la musica mi ha curata, sono passata da una brutta depressione, la musica era la mia pastiglia quotidiana, la musica per me è cura, senza di lei non vivrei, solo grazie a lei sono tornata a vivere. Grande Rosy, e noi ci siamo, ti diamo sempre una mano, perché insomma, di musica ve ne regaliamo veramente tantissima. E poi c'è questo ricordo di Barbara, una canzone del 1991, Generazione dei fenomeni degli stadio, perché lei ci racconta che aveva 13 anni e si dilettava in un programma in una piccola radio locale. Dice: un bellissimo ricordo. Che peccato, Barbara, perché non hai continuato? Magari avremmo potuto essere colleghe a questo punto. Intanto sono le 10:43, quindi buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda.

0: ma si vive.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Andiamo, Gianni Morandi e Alessandro Amoroso con Hit Parade. Tra l'altro, sapete com'è nata questa canzone? Nel mese di aprile Gianni ha chiamato Lorenzo Giovanotti, no? Che ha scritto questa canzone, ha detto: Lorenzo, me la trovi una canzone per l'estate? E il giorno dopo era già in studio, insomma, per incidere questo brano. Tra l'altro, in un video sul dietro le quinte della lavorazione di questo brano, lui si è mostrato entusiasta, ha detto: ho una gran voglia di cantare questa canzone, e quindi l'ha fatta. Tra l'altro, a supportare il suo lavoro c'è anche il figlio 13 Pietro, che ha commentato la canzone scrivendo semplicemente: leggenda. Ma caro Pietro, tuo padre è veramente una leggenda. Ci stiamo avvicinando alle ore 11, c'è Bresce con Introvabile.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Il brano che segna il ritorno di Anna si chiama What a Girl Wasted, è un nuovo singolo che è arrivato proprio venerdì e anticipa il suo nuovo disco che si chiamerà Million Dollar Baby e uscirà il 10 luglio. Ancora un paio di messaggi a proposito della festa della musica, i vostri ricordi, è bello questo che scrive questa mamma, la sua canzone è A te di Jovanotti, perché racconta che la cantava sempre a suo figlio quando era nel pancione e poi scrive: ho continuato a cantarla anche dopo nato, quando piangeva, e funzionava, si calmava. Il mese prossimo questo bimbo adesso ha 18 anni, Christian, quindi sarà il suo compleanno, li dedicherò sicuramente A te di Jovanotti. E fatemi salutare anche Sandro, e c'è la canzone che ricorderò per sempre, E tu sei l'unica donna per me, di Alan Sorrenti. Ci siamo conosciuti con mia moglie Gina 47 anni fa. Beh, ci credo che è una canzone molto importante. Guarda come siamo puntuali, e quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 11.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La milanese auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale, 3 le vittime, indagato per omicidio stradale, 19enne alla guida, sarebbe risultato positivo all'alcol test. Lo scontro tra Roma e Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa per non aver concesso le basi aeree. Dura la replica della Premier, pensi alla sua di popolarità, poi chiude sulle polemiche e l'Italia non diserterà i festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna. J.D. Vance arrivato in Svizzera per l'avvio dei negoziati con l'Iran, Teheran richiude Hormuz, Netanyahu ordina il cessate il fuoco, ma i raid nel sud del Libano continuano, 7 morti. Il Papa va via, rinnova il suo appello per la pace, basta parole d'odio e di bullismo, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, il suo messaggio ai giovani. La turista italiana morta a seguito dell'incendio di un resort a Santo Domingo, sotto accusa il mancato, allarme, nessuno sapeva dove andare, dicono i testimoni. Solstizio d'estate nel segno del caldo record, oggi 8 le città da bollino rosso, ma il picco è atteso a metà settimana e il Po è già in sofferenza. Mondiali, il Giappone travolge la Tunisia, Olanda valanga sulla Svezia, la Germania batte la Costa d'Avorio e passa il turno. MotoGP, il pole di Ayogura Abno, squalificato Vettel.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Il nostro grande Biagio Antonacci con You and Me. Buongiorno, terza ora insieme, sono Fiorella. Buongiorno, buongiorno. Sono le 11:08, quindi la domenica con Radio Italia. Come va? State cercando di combattere il caldo? Oggi è giornata veramente tremenda. E tra l'altro vi devo dire che conoscere solamente la temperatura non è sufficiente, no? Abbiamo sentito oggi 38 gradi, 37, eccetera. Bisogna controllare anche l'indice di calore. Che cosa vuol dire? Allora, questo indice si misura con la temperatura dell'aria e l'umidità che viene usato, e viene usato per capire quanto caldo si sente effettivamente sul nostro corpo, no? In effetti sì, cioè se tu hai un 37 gradi senza umidità, sopravvivi con l'umidità, è già un dramma, anche perché io mi sono stupita leggendo questi dati. Secondo questi dati, quando fuori ad esempio ci sono 38 gradi, metti oggi, no? Ci sono 38 gradi e c'è magari il 65% di umidità, non vi sto dicendo l'80-90, il 65, pensate che la temperatura percepita dal nostro corpo arriva a circa 58 gradi, è pazzesco, è incredibile questa cosa. E quindi con questa umidità si potrebbero verificare un esaurimento di calore che può

0: provocare confusione, perdita di coscienza, sì, la confusione sì, quando fa caldo siamo un po' tutti in confusione, questo lo dobbiamo dire, perché l'umidità rende più difficile per il corpo, no, sudare e raffreddarsi in modo efficace. Allora, quando fa molto caldo, come definiamo noi queste giornate? Che afa che c'è, che calura, oggi c'è canicola, vabbè, insomma, termini così. Però sapete che in Giappone, ve ne ha parlato anche Paoletta qualche giorno fa, hanno inventato proprio una parola che è entrata nel vocabolario, la parola per definire questo caldo estremo è kokushobi. Oggi c'è un kokushobi, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? No, ma dobbiamo inventarla anche noi una parola, tipo questa, che definisca il caldo estremo. E avete un po' di fantasia, e dai, io aspetto i vostri messaggi. Quando fa caldo, tanto, dobbiamo inventarla questa parola. Intanto, intanto adesso abbiamo lui, cioè uno dei grandi della musica italiana. Cosa l'avete indovinata? Faccio ascoltare qualche secondo di intro. Sì, la maggior parte ha già capito. Stiamo parlando di Riccardo Cocciante, un grande pezzo questo che ha scritto lui insieme a Mogol, e hanno detto: sai cosa c'è? Andiamo al Festival di Sanremo. Era il 1991 e l'hanno vinto con Se stiamo insieme.
1: Ma quanto è

0: Allora, businessman, dito nella piaga, no, vi spiego perché sto ridendo, perché quando finisce una canzone il regista ci avvisa, no, per dire ti sto aprendo il microfono, Max mi ha detto occio, ma ho capito benissimo, come dire, pronta perché dobbiamo entrare. Allora, prima abbiamo parlato di termini per indicare un caldo estremo e Monica dalla bellissima isola della Maddalena, chissà che giornata stupenda oggi, dice guarda io ce l'avrei una parola per definire questo caldo, ma non si può dire in radio e quindi vabbè, cioè lasciamo stare, posso anche immaginare. Sentite amici, vi capita, sì, secondo me sì, perché capita a tutti, che quando state per addormentarvi, no, siete lì lì ad un certo punto il vostro corpo fa degli scatti, no, degli scatti improvvisi, un sussulto che ci spaventiamo anche, no, sai, come quando stai per cadere nel vuoto, che cosa sta succedendo. Allora, innanzitutto vi dico nulla di allarmante e poi vi spiego di più fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione dalla sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
12: Disney e Pixar presentano...
13: Jessie, pronto?
14: Woody!
12: Toy Story 5.
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo bolli per quel tablet.
12: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
12: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
20: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra sei mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da

0: anche no, è Luigi Jax con EP Yayo. Allora, vi avevo anticipato questa cosa, ne parla il sito focus.it che ha spiegato perché spesso mentre ci addormentiamo il nostro corpo a un certo punto fa degli scatti, no? Improvvisi, sono incontrollati e danno luogo a quello che in medicina viene definito sussulto ipnagogico. Allora, vi dico subito che questo riflesso involontario è perfettamente normale, non è nulla di preoccupante, non ci dobbiamo allarmare. La colpa, sapete qual è la colpa di chi è? È del cervello, che fraintende un segnale inviato dai muscoli. Vi spiego meglio. Allora, se la giornata è stata, diciamo, molto faticosa, stressante, no? Siamo molto stanchi, quando ci si mette a letto i muscoli che prima erano tesi si rilassano, no? Improvvisamente, e il nostro cervello interpreta questo rilassamento improvviso come una sorta di caduta, no? Nel vuoto, e quindi fa partire un movimento veloce proprio come farebbe in caso di una caduta vera. Cioè il cervello ci vuole aiutare, cioè oddio questo sta cadendo, e invece no, noi ci stiamo addormentando, è completamente diversa la cosa. Comunque, oltre che dallo stress e dalla stanchezza, questo effetto può essere amplificato anche dall'assunzione magari di bevande alcoliche, di attività fisica nelle ore serali e dal consumo di tè e caffè durante la giornata. Però se noi andiamo a letto, abbiamo avuto una giornata normale, siamo belli, tranquilli, rilassati, questa cosa non dovrebbe succedere. Però avete capito, se succede al nostro cervello che ci sta aiutando perché pensa che stiamo cadendo. In effetti no, noi volevamo solamente dormire. 11:32, ancora un paio di brani da ascoltare insieme. Devo dire che questa canzone è diventata virale grazie ai social e poi è diventato un grande successo, il primo successo di Eddie Brock, il titolo è Non è mica te.
1: Oh.

0: Siro di Milano. Tra l'altro questo era l'ultimo appuntamento prima di settembre, quando poi lui riprenderà i suoi concerti con un giro nei palazzetti italiani, quindi insomma adesso si deve riposare anche lui, quindi meritata vacanza. Tra l'altro il 22 settembre è prevista una data speciale all'Arena di Verona, ma trovate il calendario completo dei concerti di Ligabue come sempre sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Devo fare degli auguri di buon compleanno Anna in macchina con suo marito Salvatore, ciao, oggi è il suo compleanno, quindi tanti tanti auguri. Rachele, ciao, oggi siamo super gasati, siamo stati ieri sera a Messina al concerto di Eros, è meravigliosa e mi piace quando voi andate ai concerti e poi insomma ci mandate i vostri commenti al nostro numero. 11:40 minuti, buona domenica e buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: In questa notte fantastica.
15: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
16: Ti porto via con me.
15: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
16: Sono un ragazzo fortunato.
15: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
17: Amore, poi il mutuo?
18: Tesoro, il mutuo non è semplice.
17: Ma su Idealista?
4: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: Mara Sattei e Enrico Neggiotti insieme con Sabato Sera. Allora, sabato sera è andato, è anche la mia domenica praticamente, perché sta per arrivare il nostro capo, quindi con la nuova, è domenica oggi, sì, la nuova classifica italiana, quindi fra pochissimo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Buongiorno.
1: Ma buongiorno Fiorella, ma come estiva oggi?
0: Prima classifica estiva.
1: Sì, la nuova classifica inaugura questa stagione calda che ci porterà tante cose, prima fra tutte per una settimana giusto il nostro Radio Italia Live concerto, poi tutti i viaggi che faremo nei nostri villaggi con gli artisti, incontreremo tante amiche e tanti amici che ci ascoltano e che ci seguono nei villaggi.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì,
0: ma a proposito di stagione calda, la stagione musicale sarà uscito tutto ormai?
1: Ma sai, questo imbazziti continua a uscire roba. Ci stanno, quest'anno è stato veramente un anno esageratamente, lo dico così, proficuo,
0: sì,
1: perché sono
0: c'è
1: arrivati
0: tanta roba, sì.
1: Ma nelle ultime tre settimane una media di 23-24 singoli a settimana, tanta roba.
0: Aspetta.
1: Quindi diciamo, non lo so se si è esaurita, ma credo proprio di no, perché mi pare che ci siano delle uscite ancora nelle prossime settimane.
0: Ci sono gli ultimi arrivati.
1: Gli ultimi dulcis in fondo, beati gli ultimi, si dice, poi vedremo. Cara Fiorella, allora, ieri ha detto vado a pia condizionata, oggi che fa?
0: Beh, inizio a preparare la valigia.
1: Va bene.
0: E ci vuole una settimanina, dai,
1: Allora, noi ci incontreremo sabato prossimo a Palermo, più o meno a quest'ora. A che ora, Fiorella?
0: A Radio Italia, solo musica italiana, è mezzogiorno.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nel milanese auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale, 3 le vittime, indagato per omicidio stradale, 19enne alla guida, sarebbe il risultato positivo all'alcol test. Lo scontro tra Roma e Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa per non aver concesso le basi aeree. Dura la replica della Premier, pensi alla sua di popolarità, poi chiude sulle polemiche e l'Italia non diserterà i festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna. J.D. Vance arrivato in Svizzera per l'avvio dei negoziati con l'Iran, Teheran richiude Hormuz, Netanyahu ordina il cessate il fuoco, ma i raid nel sud del Libano continuano, 7 morti. Il Papa va via, rinnova il suo appello per la pace, basta parole d'odio e di bullismo, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, il suo messaggio ai giovani. La turista italiana morta a seguito dell'incendio di un resort a Santo Domingo, sotto accusa il mancato allarme, nessuno sapeva dove andare, dicono i testimoni. Solstizio d'estate nel segno del caldo record, oggi 8 le città da bollino rosso, ma il picco è atteso a metà settimana e il Po è già in sofferenza. Mondiali, il Giappone travolge la Tunisia, Olanda valanga sulla Svezia, la Germania batte la Costa d'Avorio e passa il turno. MotoGP, il pole di Ayogura Abno, squalificato Bezzecchi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ed eccola qui la nuova classifica. Partiamo immediatamente dalla 20ª posizione, dove incontriamo Stabile, lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina al numero 19 ultimo, Romantica 18esimo è Sal Da Vinci, Poesia al numero 17 Annalisa, canzone estiva 16esimi The Colors in risalita due posti in più per loro con Rolling Stones, al numero 15 Fulminacci, Maledetto Me, 14esimo posto per Dito nella Piaga, Businessman, 13esimo posto per una coppia rientrante, quella composta da Madame e Marrakesh, Volevo Capire con Marrakesh, al numero 12 Achille Lauro, Comuni Immortali, 11esimo è J-Ax con Hippie Io Però Anche No, al numero 10 sale di una posizione Rama, la canzone è Cabana.

Al numero 8, ben 7 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana, incontriamo Noemi con questo suo nuovo singolo dal titolo Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere tra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino è presente in partner di Radio Italia Live, il concerto, e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500€.
9: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
12: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quinta, Gaia, pian pianino sale questa settimana di una posizione con Bossa Nostra.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Seconda posizione per Jovanotti Alfa, il brano è Buon Vento.
2: Ed è un po' di tempo.

primi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Numero 2, Giovanotti Alfa, Buon Vento. Numero 3, nuovi entrati, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore. Quarta posizione per Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 5, Gaia, Bossa Nostra, e gli altri seguono. Da domani, come sempre, questa classifica ve la racconterò. Quattro posizioni al giorno, noi li definiamo gli spaccati. In onda, come sempre, subito dopo Sky TG24.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Disney e Pixar presentano...
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
13: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Notizia della nostra redazione, attenzione, leggenda diventata realtà. Da anni al liceo Cavour di Roma circolava la leggenda che sotto la palestra ci fossero dei misteriosi sotterranei. Ora la leggenda si è trasformata in realtà. Un esame approfondito ha infatti riportato alla luce ambienti affrescati appartenenti a un'antica costruzione romana. Dai primi riscontri si tratterebbe della porzione di una vasta abitazione di età medio-imperiale databile alla metà del secondo secolo d.C. Il fatto curioso è che sulle pareti sono stati trovati anche dei graffiti realizzati tra il 1920 e il 1950 con tanto di nomi e cognomi degli autori anche stranieri.

0: E anche questa domenica ho il piacere di incontrare Ilaria Cappellutti e Francesco Cataldo. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Mario, buongiorno. Buona domenica.
0: Tutto bene, tutto a posto?
1: Sì, tutto quanto perfetto direi. C'è un bel clima domenicale estivo.
0: Beh, Francesco, lo sai che Ilaria ha fatto una reduce da una settimana al villaggio al Tamra in Egitto.
1: Esatto, Sharm el Sheikh stupendo.
0: Ecco come è abbronzata, vedi?
2: È così, così.
0: Invece noi siamo bianchi. Beh, no, io manco sul mio studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante, ho preso anch'io un po' di sole.
2: Sembriamo un mozzarellificio.
0: Sei tu un mozzarellificio, io sono una via di mezzo, lei è egiziana proprio.
1: Egiziana ormai, sì sì.
0: Va bene. Allora ragazzi, vi lascerei la radio, noi ci incontreremo dunque la prossima settimana, dunque sabato, se io sono già a Palermo, quindi no, sabato prossimo.
2: Non ci sentiamo.
0: Non ci incontriamo, ci sentiremo.
1: Capo, noi seguiremo tutto quanto da lontano, pensandovi fortissimo.
0: Noi saremo lì nella città che ci sta aspettando per il nostro Radio Italia Live concerto della prossima settimana. Quindi saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, saluto e ringrazio Francesco, saluto e ringrazio Ilaria e ci sentiremo in generale, ok?
2: Certamente, grazie Mario.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie,
0: buona domenica.
1: Mario.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 21 giugno 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, un nuovo referendum sul nucleare, io do per scontato nel 28 o nel 29, dato che è un diritto della nostra Costituzione poter partecipare alle decisioni. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energia Pichetto, vista la crisi delle materie energetiche, si punta a un referendum sperando in un sì da parte degli italiani. La Banca d'Italia dice che sono in aumento le entrate tributarie, le tasse nei primi quattro mesi, 173,1 miliardi più 8%, il debito pubblico è in calo di 2,9 miliardi. L'inflazione a più 3,2% frena il carrello della spesa, lo dice l'Istat, a maggio più 0,4% su base mensile, spingono ancora i prezzi degli energetici. Sui dazi, ok dell'Eurocamera l'accordo con gli Stati Uniti sull'intesa raggiunta ad agosto 2025. In Giappone intanto i tassi sono ai massimi dal 1995. Negli Stati Uniti la Fed, la banca centrale americana, ha lasciato i tassi invariati. Gli industriali parlano di crescita come urgenza strategica. La sfida si può vincere solo insieme, dicono. Il piano casa, 1,2 miliardi del PNRR alla casa sociale, rimodulazione dei fondi, e c'è atteso però l'ok da parte dell'Unione Europea. Attenzione, con un tasso di occupazione nel 25 dell'89,1% un solo anno dalla laurea abilitante e un tempo medio di reperimento del primo impiego di soli 2,4 mesi dal conseguimento del titolo, che scende a 1,8 mesi dall'inizio della ricerca. Insomma, infermieristica e ostetricia si confermano uno dei percorsi accademici al più alta efficacia occupazionale in Italia. L'89% dei laureati in infermieristica infatti lavora subito, al massimo un anno dal titolo. Rivela l'ABI, l'Associazione delle Banche, c'è una crescita altissima dei prestiti alla gente e alle imprese, più 3%, ai massimi dal 2022, a maggio nuovi incrementi importanti per le famiglie, ad aprile più 2,6%, per le imprese più 3,1%. La Fiat, ma che succede a Mirafiori, a Stellantis? A Mirafiori, dopo la 500 ibrida, porteremo la nuova 500 a partire dal 2030-2031. Sarà una vettura multi-energy e avrà diverse forme. Insomma, è come se fossero più modelli. Lo annuncia l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante un'audizione a Montecitorio, rispondendo alle domande dei parlamentari, in particolare di quelli piemontesi. Mirafiori ha aggiunto, è la nostra casa italiana ed è europea. Sono confortanti le parole di Filosa, attese e soprattutto dai lavoratori, che in questo modo vedono allontanarsi l'ombra dei licenziamenti, se non della chiusura. Domani via ad una nuova settimana di borsa con Milano che riparte da più 0,48%, lo spread a 71 punti, Wall Street ha chiuso a più 1,08%, l'euro contro dollaro attorno all'1,15, in settimana con alcune incertezze legate ancora alle diatribe che vedono in primo piano il presidente americano Trump e altre nazioni, tra cui l'Italia. In settimana dunque Wall Street ha perso lo 0,71%, bene invece Milano che ha guadagnato il 2,13%. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Altra giornata caratterizzata da sole e caldo piuttosto marcato sull'Italia, qualche temporale sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti sempre più compatti sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie del centro, con rischio di focolai temporaleschi. Sul resto del paese ampio soleggiamento ovunque. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: più.
1: E benvenuti a queste due ore insieme ai vostri paladini del fine settimana.
2: Oh yeah.
1: Ilaria la strega che ammalia.
2: Ma come? Ma perché? Da quando?
1: Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo.
2: Quel
1: buongiorno.
2: Gran manzo. Buongiorno, allora, buongiorno.
1: Abbiamo ascoltato Ernia con Berlino, prima c'era Andromeda con Elodie e adesso noi due. Diciamo, poteva andarvi meglio in questa giornata, ma...
2: C'è partito così.
1: No, beh, perché oggi è un giorno speciale, no?
2: Cioè, che cos'è?
1: È la giornata della gioia, è la giornata della felicità, è la festa della musica, che altro c'è?
2: No, oggi, allora, sopra ogni cosa c'è una giornata mondiale giovanissima, ma secondo me molto apprezzata globalmente, sì. È la 12ª giornata mondiale dello yoga. Quindi tutti coloro che sono lì, che se la respirano, se la strecciano bene la schiena soprattutto, cioè si trattano bene, io da un po' di tempo sto praticando e devo dire che insomma è una di quelle cose veramente che fanno bene. Questo oggi è una di quelle giornate in cui potreste vedere, non di rado, nei parchi, nelle spiagge, parecchie persone a praticare.
1: E poi soprattutto oggi è...
2: Eh?
1: È estate. Oggi è estate,
2: signori,
1: no? Dalle 10 alle 10.
2: C'è dell'arte, c'è dell'arte, sono le prime tre ore dell'estate. Hai ragione, mi ero scordata.
1: Cioè, se questo è il presupposto delle prossime due ore.
2: Capisci? Siamo partiti già col piede giù. Vabbè, comunque
1: metti
2: mi sembra...
1: completo, vai fuori fermata.
2: Ci sono parecchi motivi per essere felice. Vabbè, non ce la posso fare. Mi sta andando a mille. Addio. Allora, 331-995-0095 per quelli che ci vogliono raggiungere con diapositive da qualunque cosa vi dia piacere in questa domenica. Tutto il resto del piacere, soprattutto in musica, ci pensiamo noi.
1: Dai, Alfa Croma, andiamo al cinema.
2: Ma non si fa.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
15: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: era già amore.
1: Francesco Renga, Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti. Prima ancora Gali con Barcellona, in questa domenica che passate insieme a Francesco e Ilaria.
2: Hai visto com'è facile accontentare i nostri ascoltatori? Vero. Che scrivono al 331-995-0095.
1: Tu ti riferisci a quel simpatico messaggio?
2: Simpatico messaggio che dice: salve, può mettere una canzone italiana se vuole?
1: Ma guardi, vedremo di fare del nostro meglio.
2: È nel posto giusto.
1: Mi sa di sì, mi sa, eh.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò esclusa.

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio: tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: Ciao, sono Raf, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Io sono il primo, poi dovrà succedere, diciamo, è l'estate
1: la prima
0: che batte
1: volta per
0: sì, no, è la primavera, è ormai andata, è l'estate che batte nelle nostre vene, è il battito animale di Raff. Bello il riff di Raff.
1: Ma perché me le dice fuori onda, lo sconsiglio e poi le ridice in onda,
0: di riff e di Raff e di entrambi. Ciao Raffaele. E poi Blanco ed Elisa con Ricordi.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria. Vi portiamo a Parigi, solo virtualmente, per sederci a prendere un caffè molto particolare. Allora, c'è questo posto, anzi il caffè, come direbbero noi,
0: Le Café.
1: Di fatto è un, appunto, un locale in cui prendere il caffè, in cui però i clienti sono invitati a sedersi ai tavolini, prendere carta e penna e scrivere una lettera al se stesso del futuro. Cioè, il locale si chiama Caffè Pill ed è diventato molto popolare perché appunto permette di trasformare una pausa a caffè in solitaria in un vero e proprio momento di introspezione. Quindi tu ti prendi la tua bevanda, non per forza il caffè, e l'ordinazione comprende una cartolina, dei fogli, una biro, degli sticker, una busta e addirittura la cera lacca per sigillarla.
0: Una volta scritta, questa lettera viene lasciata in custodia al locale, che si preoccuperà di spedirla al cliente dopo un periodo di tempo concordato. Quindi l'opzione da 15 euro consente di ricevere la lettera dopo un anno.
1: Ecco.
0: Poi c'è la versione da 25 euro per riceverla dopo 5 anni, ecco. E l'opzione da 45 euro addirittura dopo 20 anni.
1: Per i più ottimisti, via.
0: Quindi, se uno vuole scrivere al se stesso del futuro, basta pagare e può farlo.
1: Però è bella l'idea.
0: Oppure compra, che ne so, una cassetta di sicurezza con apertura temporizzata.
1: No, ma così almeno tu proprio puoi dimenticartene, lasci lì la lettera, non te ne ricorderai mai più. E un anno dopo ti suonano, ti consegnano una lettera e chi te l'ha scritta? A te stesso. Guarda che bello, eh?
0: Allora, c'è anche la stessa cosa, si fa spesso nelle scuole americane, è capitato di vederlo in qualche film, la capsula del tempo.
1: Sì,
0: cioè
1: esatto.
0: La scatola con le cose che ricordano la tua infanzia, le cose a cui tieni di più, che tu apri dopo tanti anni. E a volte succede anche all'interno degli istituti scolastici questa cosa di ritrovare come erano i ragazzi 50 anni fa.
1: Ma sono cose belle, sono cose poetiche, molto molto molto poetico secondo me.
0: Sì.
1: Sarà anche quello che accadrà a ottobre a lui, perché si girerà i teatri italiani, sul palco insieme a lui ci sarà un'orchestra e abbiamo già tutte quante le date disponibili, lo sai?
0: Parliamo di Mr. Ray.
1: Bravissimo.
0: E questo è Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Sarà che ce l'ho ancora scritto sulla pelle l'ultimo concerto di Vasco, visto giusto 3 giorni fa, ma insomma viene voglia di cantarla, dai. Vasco Rossi, come nelle favole.
1: Probabilmente tra le persone che ci stanno seguendo in questo momento, cari amici, molti di voi saranno appassionati del cinema d'animazione. Ce ne racconta un po' il nostro Luca Ward.
2: Salve a tutti e bentornati a Radio Italia Cinema, Luca Ward in vostra compagnia. Bene, oggi vi parlerò del film Toy Story 5. Nella clip che stiamo per ascoltare, i giocattoli conoscono per la prima volta il nuovo giocattolo, il tablet Lilypad, che cambierà la vita dei giocattoli tradizionali.
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: Per te.
6: Oh, grazie, grazie.
7: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo.
2: Toy Story 5, distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture, è al cinema. Da Luca Ward, una buona visione a tutti.
8: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
4: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma

0: prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: prima Immensamente di Laura Pausini e poi una delle novità di questo fine settimana, Radio Italia Solo Musica Italiana, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. È un brano che arriva dopo il successo dell'album Casa Paradiso, già certificato disco d'oro.
1: Tra l'altro lui ha definito la canzone come il risultato di una specie di addizione che mette insieme il dream pop con la commedia all'italiana.
0: Ah beh, sì, beh, ma lui è un fan, no?
1: Super, super fan dei film commedia, naturalmente italiani, ma in particolar modo ce l'ha lui con Carlo Verdone, cioè nel senso che poi mi verrebbe un po' da dire.
0: Hai detto niente.
1: E te credo.
0: Hai detto niente.
1: Non lo so, dove volevamo andare altrimenti. Tutto questo senso di Roma. Sono nella capitale idealmente.
0: Beh, ma anche lui è capitolino.
1: Esatto. Daniele Silvestri, Salirò.

0: Salirò, Daniele Silvestri. Dobbiamo fare un po' di saluti o sbaglio?
1: Dobbiamo farli, sì, perché abbiamo degli amici che stanno collaborando con noi anche oggi.
0: Io
1: nonostante
0: faccio la ola.
1: Le temperature.
2: Mi preparo a fare la ola.
1: La ola?
0: Sì, sì.
1: Perché c'era un sapone?
0: Vai dritto.
1: Sai che c'era un sapone per il bucato che si chiamava ola, con l'accento però.
0: Per favore.
1: Allora. Vabbè, tienici puliti, sì. Detergici.
0: Ma tutti, guarda, vabbè. Non temere, sì.
1: Allora, saluto e ringrazio, nell'ordine, Max Pierucci in regia. Andrea Mazzella in regia, Cristina Camporese in redazione, Mara Bizzocco in redazione.
0: È arrivata anche Mara, non l'avevo vista.
1: È arrivata
0: vista.
1: Anche Mara.
0: Ma che bello, ma siamo in tantissimi.
1: La Mara,
0: oggi.
1: Come la chiamano da queste parti.
0: Tra l'altro credo che anche lei sia andata a vedere Vasco, devo chiedere.
1: Bene.
0: No, sto sentendo escluso, l'unico.
1: No,
0: che...
1: allora, amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, è capitato anche a voi di avere a che fare con qualcuno che ha fatto una cosa bellissima, strepitosa e continua a parlarvi solo di quella mattina, pomeriggio e sera, mattina, pomeriggio e sera.
0: Una
1: e a un certo punto, però,
0: persona,
1: non si sopporta più.
0: Sono
1: sa?
0: Una persona terribile. Giuro che adesso ti offro un caffè, ma non prima di aver detto che a Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo fatto le 4.

0: Federica Abate con Superman, e prima abbiamo ritrovato Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita.
1: Buona domenica, ben trovati da Francesco Dell'Aria, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e arriva una di quelle sentenze che secondo me, insomma, forse un po' servivano. Dipendente che ha ottenuto un risarcimento di 70.000 euro dall'azienda per cui lavora, perché? Perché per molto tempo i colleghi hanno avuto un atteggiamento, diciamo così, un po' sgradevole, persecutorio, sì, fastidioso nei suoi confronti.
0: Antipatici.
1: La Cassazione ha quindi stabilito che se il datore di lavoro non tutela i sottoposti da eventuali comportamenti che possono essere appunto pesanti, vessatori dei colleghi, può essere addirittura chiamato in prima persona a risponderne come responsabile proprio.
0: E nel caso specifico i comportamenti degli altri lavoratori avrebbero provocato stati d'ansia, di stress, insonnia, depressione nel collega preso di mira. E secondo i giudici questa sofferenza interiore è un vero e proprio danno morale che deve essere risarcito esattamente come un danno biologico dal datore di lavoro.
1: Beh, insomma, c'è del giusto, anche perché voglio dire, il luogo di lavoro è un posto in cui passiamo tantissime ore della nostra giornata, quindi può davvero cambiare di parecchio la qualità della nostra vita.
0: Il datore di lavoro è tenuto a sorvegliare che le cose si svolgano nel clima migliore.
1: Posso dire una cosa antipop?
0: Sì,
1: povero datore di lavoro, tanto perché non aveva nient'altro a cui pensare, quindi adesso ci mettiamo anche questo
0: che
1: di
0: voi
1: ragionamento.
0: Ce l'avete un po' con gli imprenditori, voi siete un po' così.
2: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: 2 milioni di spettatori giornalieri. È visibile sul canale 60 del Digitale Terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
15: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
16: E super appetitose, Antonella!
17: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su Radio Italia.

0: Era Booster di Tananai, ma Foccherini, che ti dai?
1: Dici sempre più veloce per dimostrare che sei veramente un artista.
0: Ma ogni tanto mi si incespica la lingua.
1: Buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria. Ottima notizia per il Politecnico di Milano, che si è confermato primo Ateneo d'Italia per il 12° anno consecutivo. Ma non solo, ha scalato di ben 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, ha raggiunto l'87° posto tra le migliori università al mondo. Cioè, non è mica poco, si tratta del miglior risultato mai ottenuto nella storia proprio da questa prestigiosa università, nonché del posizionamento più alto mai registrato da un ateneo italiano.
0: C'è poi da dire che il Politecnico di Milano si è anche confermato l'unica università italiana presente nella top 100 globale. Poi ci sono i numeri uno che restano numeri uno praticamente nella classifica mondiale. In vetta continua a figurare il Massachusetts
1: Massachusetts sempre
0: quello lì
1: Massachusetts sempre
0: l'MIT praticamente il MIT, e seguito dall'Imperial College di Londra e da Stanford in California. Quindi questi sono i primi tre al mondo, ma ci siamo anche noi italiani, il Polimi.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Clara e San Giovanni, le ragazze, prima ancora Biagio Antonacci con Convivendo.
1: Allora, mai canzone poteva essere più adatta alla notizia che stiamo per raccontarvi, perché negli ultimi, convivendo intendo, no? Perché negli ultimi anni si sono sempre più diffuse le coppie LAT, ovvero quelle che scelgono di vivere separatamente pur mantenendo una relazione a lungo termine.
0: Pensate.
1: Quindi non convivendo. LAT infatti sta per Living Apart Together. Le ragioni dietro questa scelta variano, ma includono la necessità di spazi personali, l'evoluzione del mercato del lavoro e il desiderio di indipendenza.
0: Diciamo che le coppie LAT intercettano la qualità di una relazione dentro alcuni dettagli, tipo la capacità del partner di comprendere e rispettare reciproci bisogni. Diciamo, non dal semplice vivere sotto lo stesso tetto, insomma, stile di vita che riguarda i giovani sì, ma anche quelli che hanno superato i 50, che il più delle volte, come dire, hanno ancora qualche ammaccatura da precedente relazione, quindi saggiamente si fanno anche un po' i fatti loro.
1: E fanno bene.
0: E tu che no, da queste parti bene, pareri.
1: Che gli vuoi dire?
0: Mi piace, mi piace. Tu sei saggio.
1: E questa è sopravvivenza.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vietato morire era Ermal Meta.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
6: Il supermercato è in chiusura!
7: Abbiamo dimenticato l'acqua!
8: Vado io!
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando!
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Disney e Pixar presentano...
15: Jessie, pronto?
16: Woody!
14: Toy Story 5.
17: La tecnologia ha invaso casa nostra.
18: Sto perdendo bolli per quel tablet.
14: I giocattoli contro la tecnologia.
19: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
14: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
0: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
9: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Nella domenica di Radio Italia solo musica italiana con Francesco e Ilaria c'era anche Ultimo con Romantica. A proposito proprio di Ultimo, in occasione dell'uscita del suo nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo, ha scritto una lunga lettera sui social che ha iniziato con frasi tipo «Sono giorni assurdi per la mia vita, prendo tutto» e poi ha spiegato per bene che questo settimo disco per lui rappresenta un po' la fine di un primo tempo, la fine di un ciclo comunque sia, e come tutte quante le fini porta con sé anche un nuovo inizio e quindi un secondo tempo.
1: Intanto c'è da dire che manca sempre meno al suo concerto evento del 4 luglio a Roma Tor Vergata, quello con più biglietti venduti nella storia. Non posso non dedicarlo a Nicolò, ha scritto l'artista. Poi Ultimo ha esortato i fan a rispondere alla vita con entusiasmo anche immotivato, mantenendo il proprio fuoco acceso e un sorriso sulle labbra, anche nei momenti di difficoltà, e non dimenticare il bambino che si ha dentro.
0: Mi piace quando prendi queste pause drammatiche, dunque io ci metterei un po' di musica. Tu l'hai mica l'hai dimenticato il bimbo che hai dentro?
1: No.
0: Guarda come lo provoco, guarda come ci casca.

0: Cara Ilaria, tocca a noi, siamo ai titoli di coda. No, perché il brano si intitolava come nei film, noi parliamo in questo punto e come fare i titoli di coda. Eros Ramazzotti e Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana.
1: A posto.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita coma cose per salutarci così? Che sì. Fai, frati? Concentri. Sei sì, per fare uno di quei lanci.
2: Devo introdurre due ragazzi che non sono solo dei nostri colleghi, ma sono anche dei nostri amici. E quindi comincio.
3: Come va?
1: Comunque è una dissidente nata, Laura. C'è niente. Più va? Arriva carina, tu la vedi tutta in bianco, truccata, bella, deliziosa, ma e poi ti dice qualche cosa che arriva.
2: Abbiamo capito che questo è il modo per mettersi al riparo dalle delusioni. Non timidezza troppo quando ti dicono una cosa bella. Perché poi quando quella cosa per qualche ragione scema, sfuma, non ci resti male. Laura Giane, benvenuta. Ciao Laura.
1: Adesso si è aggrappata come un koala. Ciao. Al cataldo.
3: Sì. Adesso. Adesso.
1: Edo, noi siamo troppo distanti.
2: Edoardo Prelle, buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Ilaria, se sei invidiosa basta dirlo di questo abbraccio.
1: No, nel caso faccio
3: quando
1: questo.
3: Vuoi.
1: Infatti,
3: arrivi. Grazie, ti volevo distanza di studio.
2: Cioè, spiegami, ma arrivi a congiungere le tue mani dietro di me, nonostante le
1: mie
2: dimensioni.
1: Vita.
4: Ma no.
1: Guarda, gran manzo.
4: Meraviglioso.
1: Ecco, vedi.
2: Vabbè, finiamo o no? Dobbiamo salutare gli amici.
1: Edo, senti, sentiamo quando stacchi.
3: Quando call me maybe.
1: Ma ormai è così, le follie. Allora, dunque, appuntamento confermato con Francesco e con Ilaria a sabato prossimo a partire dalle 13. E scusi, socio, ora che è stato anche adeguatamente accarezzato dal koala lì. E se vuole dare, non so, fare qualcosa anche lei.
2: Due foglie di eucalipto.
1: Si senta libero. Vabbè. Si senta libero, si certo. Esprima, vadi.
2: Okay. In piena libertà riesco ad annunciarvi che a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 15.

0: La voce è quella di Brescia, Umore Marea, Radio Italia, solo musica italiana, dove la marea un po' ce la sogniamo, anzi in realtà ce la sogniamo con un po' di posticipo, perché sarà settimana prossima il grande Radio Italia Live, il concerto a Palermo al Foro Italico, ricordiamo, e tra l'altro grande novità.
1: Aspetta, così, settimana prossima sì, esattamente, se, meno 6, perché ormai sei. La domenica adesso
0: non
1: sta andando,
0: conta.
1: Quindi
0: appunto, un consiglio per chi non è mai stato al Foro Italico: a me era capitato di essere appunto durante il nostro live lì nel 2023, sono arrivato trullo trullo in una di quelle ore libere che hai magari.
1: Aspetta,
0: la mattina.
1: Sì, intanto traduci, perché
0: sì,
1: non tutti vengono da Torino, non tutti gli ascoltatori,
0: no,
1: le ascoltatrici di Radio Italia sulla musica italiana vengono da Torino, quindi traduci gentilmente il trullo.
0: Trullo, trullo, tutto tranquillo, tutto
1: okay.
0: Sereno,
1: okay.
0: Veramente. Arrivo lì con il mio costume, ho detto vado a farmi proprio un bel bagno,
1: sì.
0: Comunque davanti al Foro Italico, non si può ragazzi. In

0: quel punto specifico non si può, quindi arrivate organizzati, bisogna andare un po' fuori, perlomeno al Foro Italico, se no fate la mia figura di uno in costume dove, nonostante c'è il mare, non potete fare nulla, però già prepararsi per godersi il concerto di domenica prossima.
1: Ma
0: sì.
1: A proposito, buona domenica a tutti, buon inizio di estate, oggi il solstizio ed è anche una giornata importantissima per tutti noi che ci occupiamo proprio di quello. Buona festa della musica a tutti.
0: Sì, noi ovviamente ne parliamo di musica, la cantiamo, lui sarà presente proprio per rimanere in tema del nostro Radio Italia Live a Palermo, è Francesco Gabbani e lo ascoltiamo con la sua Viva la Vita.

0: Una possibilità, l'ultimo singolo di Malika Ayana, Radio Italia, solo musica italiana. C'è un argomento su cui, diciamo, noi ragazze, noi donne, un pochetto ce la prendiamo quando ci dicono però siete un pochino complicate da capire. No!
1: Ma quando mai?
0: Quando mai, tranne in un'unica situazione.
1: Una.
0: Quando si prende appuntamento dal parrucchiere. E poi lì può voler dire cambio drastico, non solo di capelli, non solo di acconciatura, ma proprio bisogno di cambiare, bisogno di qualcosa di nuovo.
1: E da qui arriva la frase nuovo taglio, nuova me, infatti, esatto. Che si ascolta molto spesso. E sui social comunque sono nate anche un po' di teorie riguardo all'utilizzo dei capelli non tanto lunghi o corti, ma una ragazza che ad esempio li ha normalmente lisci e poi all'inizio di una relazione, comunque un rapporto con un'altra persona, li fa un po' mossi, ricci, un po' più naturali, ecco.
0: Sì, allora questa teoria, che si chiama proprio la teoria dei capelli ricci, vuole diciamo accostare il fatto del lasciarci un pochino andare, quindi dell'essere un po' più naturale, sì, del capello riccio, in contrapposizione a quello che è il capello liscio, quindi un pochino più
1: controllato, distante anche soprattutto emotivamente, proprio mentre il capello riccio in realtà darebbe quella vicinanza in più. Non c'è un'evidenza scientifica in questa cosa, è tutto così, un po' sulla pratica, empirico se vogliamo, da verificare.
0: Anche perché mediamente si passa poi da quella situazione in cui tu hai i capelli lisci e li vuoi ricci,
1: certo.
0: Li hai ricci e li vuoi lisci.
1: Poi li hai lunghi e li vuoi corti, li hai corti e li vuoi lunghi, e poi alla fine arrivi a un punto in cui non c'hai più i capelli, hai risolto il problema e sei a posto. Ci guarda il nostro Andrea Mazzelli in regia, appunto.
0: Perché è il sentimento nuovo.

0: La voce è quella di Franco Battiato con Il Sentimento Nuovo, direttamente dal suo album La Voce del Padrone.
1: Auguri, auguri a Roberto, buona festa del papà. No, non sono impazzita,
0: no.
1: Roberto ci scrive dalla Virginia, quindi Stati Uniti. Oggi lì si festeggia non solo l'inizio dell'estate, non solo la festa della musica, credo,
0: sì,
1: in America,
0: sì, beh, sì, sì,
1: altrimenti
0: la musica è mondiale.
1: Esatto, e anche la festa del papà, quindi auguri.
0: Bello.
1: E grazie a te per essere all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
7: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it.

0: negozi Sky.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Bye.

0: White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna appena ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mamma mia, come spinge, pazzesca.
0: Spinge, infatti potremmo avere quello che è uno dei pretendenti al trono per il singolo estivo. Appunto, visto che è iniziata oggi l'estate, da ballare comunque durante tutta l'estate. Un titolo particolare, se vogliamo, no? Perché arriva ovviamente da uno slang americano dei primi anni 2000 e dice White Girl Wasted, che riporta un po' quell'immaginario di quella ragazza magari un po' allegra, al ticcio, che si sta divertendo in mezzo a tutti i suoi amici.
1: Sì, tra l'altro questo titolo è anche un pochino di bisogna spiegarlo effettivamente, perché diciamo che le vere baddie del tempo magari negli anni 2000 ancora non esistevano o erano molto giovani, molto piccole.
0: Sì, comunque anche lì bisogna spiegarlo, però c'è questo ritorno comunque agli anni 2000 sia nella musica che comunque nel frasario, ed è particolare per spiegarlo è perché comunque questo singolo annuncia il nuovo album di Anna, che è Million Dollar Baby. Rimaniamo sempre comunque in un tema anglofono.
1: Mamma, quanto siamo felici noi baddies all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana.
0: Tutti baddie, però comunque baddie quanto vuoi, ma quando arrivano quei ricordi là ci si trova un po' tutti insieme a cantare Olly e Giulia. A Radio Italia solo musica italiana.

0: sono matta.
1: Dai, questo è abbastanza semplice da ricordare, da memorizzare. Che fastidio, perché tutto ruota intorno al fatto dell'essere del provare fastidio per tante cose. Dito nella piaga, forse le strofe sono un po' difficili da ricordare, perché ci sono tante immagini, tante parole, poi magari ti scappa, no? Il numero, esatto. Che fastidio, insomma, si sbiascica un pochetto.
2: Cantata anche veloce, quindi soprattutto se l'articolazione non è perfetta e la memoria anche, si fa un minestrone di parole.
1: Ma è qua che c'è la soluzione, che arriva direttamente dalla signora Cinzia per tutti noi all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana. Lei ha partecipato a un concerto di Cesare Cremonini e ha inventato il modo per ricordare i testi delle canzoni.
2: Obiettivamente l'ha inventato, perché non è che se ne vedono tanti in giro. Lei si è presentata al concerto rigorosamente con un quaderno scritto a biro con tutti i testi delle canzoni in scaletta di Cesare Cremonini, in modo che dalla prima canzone all'ultima, illuminando poi il quadernetto con la luce del telefono, se l'è cantate senza sbagliarne anche una parola. Perché posso dire anche lì, che fastidio quando quello di fianco canta, magari sbaglia e non si capisce più nulla. Cioè, così non sbagli.
1: Meravigliosa. Questo è proprio l'evoluzione anche del quando ci si scriveva certe cose, no? Per ricordarle magari a scuola con la penna sul braccio. Questa è organizzazione, questo è essere attenti, questo è essere anche partecipare.
2: Questo è essere attivi a un concerto, quindi partecipare attivamente. Magari fai vedere il testo anche un tuo vicino quando gli sta sbagliando, fai: oh, qua, leggi qua, dai.
1: Vai, esatto. Ripassiamo un testo di Luca Carboni subito. Bologna è una regola.

0: E se Bologna è una regola, noi la seguiamo veramente molto più che volentieri ancora, perché è cantata poi da Luca Carboni.
1: Buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
5: Disney e Pixar presentano
6: Jessie, pronto?
7: Woody!
5: Toy Story 5.
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
5: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
5: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Alfa e Manu Chao con A me mi piace. Ci prendiamo un po' di licenza poetica noi a Radio Italia, solo musica italiana, perché anche a noi ci piace soprattutto mangiare, vista che si è fatta l'ora comunque quasi della merenda, e parliamo di cioccolato. Un cioccolato particolare perché arriva dal Giappone, ma non è tanto particolare nel gusto, nella composizione, ma nello spessore. È il cioccolato più fine al mondo, perché si parla non di un millimetro ma di 0,03 millimetri.
1: Sì, giusto per darvi modo di capire quanto è quanto poco, anzi è spesso, è ancora più sottile di un normale foglio di carta da stampante A4, quindi pazzesco. Praticamente neanche lo senti.
0: No.
1: E qua ovviamente c'è tutta una lavorazione dietro certosina e anche molto complessa. Si tratta proprio di uno dei cioccolati più sottili al mondo, che è ottenuto grazie a questi macchinari che stendono il cioccolato in questi strati che forse neanche si vedono, non sono neanche percepibili.
0: Ma poi quando lo mangi mi immagino che sensazione ci sia, no? Anche lì particolarissima, ma proprio perché è così sottile, questo foglio di cioccolato viene spesso rotolato su se stesso, no? In dei coni o comunque in dei rotolini per permettere di essere mangiato. Qui però mi casca l'asino. Se la particolarità del cioccolato è che sia così sottile, perché lo dobbiamo fare su in diversi strati per renderlo più, cioè più spesso in sostanza, per mangiarlo,
1: per riuscire a farlo su, perché se lo fanno in questa stagione neanche riesce a stenderlo, no, praticamente.
0: Beh, questa stagione
1: che
0: al massimo
1: si scioglie subito.
0: Se si scioglie d'inverno, bello, al massimo fai la cioccolata calda più sottile del mondo, anche da bere. Parliamo di musica, l'ultimo singolo di Madame si chiama Mama o non Mama.

0: proprio per citarlo Pino Daniele, quando passa da noi in radio il feeling è sicuro, per non sbagliare, appena ascoltato con A Testa in Giù.
1: Che bello, dai, facciamo sempre quel giochino quando passa questa canzone dello stare a testa in giù, okay, sì. Quindi con l'orologio analogico sarebbero sempre le 10:31 circa, della mattina o della sera, non si sa, invece con quello digitale sarebbe un po' più difficile, perché mettersi a testa in giù diventerebbe un orario improbabile, sarebbe tipo le 20:91, però mi sa che c'è qualcosa che non va, no?
0: Quei 31 minuti in più.
1: Diciamola giusta, sono le 16:02. Sono

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Un'auto con 9 ragazze a bordo finisce in un canale nel milanese, morti 3 giovani, 17 anni, arrestato 19enne che era la guida, risultato positivo all'alcol test. Al via in Svizzera i colloqui sull'Iran, Benz, abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, tra i temi centrali in Libano dove continuano i raid israeliani, altri 7 morti nelle ultime ore. Meloni chiude alle polemiche con Trump, l'Italia non esisterà, non deserterà i festeggiamenti del 4 luglio a Villa Taverna, questa mattina la premier a sorpresa in Friuli per il raduno degli alpini. In Ucraina nuova ondata di raid russi, colpita la città di Zaporizhia. Zelensky avverte la popolazione, imminente un attacco di Mosca su larga scala. Papa Leone invita ad accogliere le vittime di persecuzione, nessuno può voltarsi dall'altra parte, dice il termine dell'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato. Solstizio d'estate all'insegna del grande caldo, oggi bollino rosso in 8 città, temperature vicino ai 40 gradi, allerta anche in Francia e Spagna, colpite dall'ondata di calore. Mondiali, storico primo punto per il Curaçao, il Giappone fa poker ed elimina la Tunisia, Olanda valanga sulla Svezia, la Germania batte la Costa d'Avorio e va ai 16esimi. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia, Bezzecchi si scusa e abbraccia il commissario di pista dopo la squalifica.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Di certo Vasco Rossi, uno che contribuisce alla grande a creare un mondo migliore grazie alla sua energia, grazie a tutto quello che fa, grazie alla sua musica. Dicevamo prima che oggi è domenica, sì, è il 21 di giugno, sì, quindi ad andare al 28 mancano esattamente 7 giorni, facciamo 6 visto che ormai sono le 4:11, quindi più o meno la giornata ce la siamo
1: sfangata.
0: Esatto, e perché citiamo domenica prossima? Perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, dove? A Palermo, al Foro Italico, domenica 28 giugno.
1: Sì, con un palco incredibile dove saremo accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, con Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Erma Almeta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Dove potrà essere trasmesso o seguito, cioè lo trasmettiamo in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV che è il canale 70, in streaming audio e video sul nostro sito radioitalia.it, sul canale YouTube, sulle app ufficiali per iOS, per Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E non solo, perché vivrà anche su tutte le nostre pagine social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40. Hashtag ufficiale Relive, c'è un sito in cui trovate tutte le informazioni.
0: Esatto, e soprattutto anche per l'informazione specifica che ci chiede Paolo, che ci ha scritto, il nostro sito è radioitalia.it.
2: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
9: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ma che tutti che fa?
1: Questo è il titolo, c'è Angelina Mango a Radio Italia. Solo musica italiana. Hanno provato in tutti i modi a fermarli, a ostacolarli, a fare in modo che loro non potessero coricarsi, e invece loro si sono coricati. Stiamo parlando dei nostri amici che spesso vediamo in giro per le strade intorno a casa nostra, ovunque nel mondo sono i gattini, perché sui social è uscita una nuova teoria interessante per far sì che loro non si possano poi coricare all'interno dei vasi.
2: Il principio è lo stesso che si adotta per far scappare quegli uccellacci dei piccioni, quindi metti gli non so come si chiamano, gli spuntoni, esatto, sui tetti e anche magari per esempio sui balconi. Rifacendosi proprio a quell'idea lì, sono state infilzate delle forchette di plastica.
1: Sì, specificando con le punte verso l'alto.
2: Sulla terra. Secondo voi come potrà essere mai andata a finire con questi gatti furbi?
1: No, è stato incredibile perché ci si sono coricati ovviamente lungo tutte le forchette tirate su, perché sappiamo bene che il gatto, pur essendo un animale in realtà una forma liquida, proprio come l'acqua, e riesce a coricarsi come vuole, basta soltanto che lo decida. Loro pensano che ci sia una regola, la osservano, la capiscono e la girano e fanno come vogliono.
2: E tu umano pensi di aver fatto la scoperta della vita, invece no,
1: il gatto comunque te la porta sempre via. C'è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, It Parade.

0: È una collezione di immagini piene di bellezza, quella dipinta da Lucio Dalla nel 1996 in Tu non mi basti mai, tutta quella bellezza che riconosciamo quando siamo all'inizio di un amore, quando un sentimento sta per sbocciare, quindi magari ti saluti, non vedi l'ora che arrivi l'appuntamento successivo, il tempo non basta mai, quindi proprio quella sensazione lì dell'aver voglia di condividere del tempo.
1: Ma poi non soltanto, anche il fatto di volersi quasi fondere con l'altro, che quel tempo lì vada avanti per sempre, che non basta mai proprio,
0: sì,
1: il tempo che si passa assieme, le esperienze, le cose che si fanno.
0: Forse c'è solo una frase da adattare un po' alla stagione, eh?
1: Quale?
0: Vorrei essere l'acqua della doccia che fai.
1: Allora, soprattutto adesso secondo me diventa un po' impegnativo. Poi de gustibus, però ognuno il suo.
0: Oppure anche le lenzuola dove dormirai. Bello,
1: uguale.
0: Bello, però magari d'inverno in cui sono un po' più calde, un po' più meno sudate, ecco.
1: Stessa linea di pensiero anche per l'inverno comunque. Diciamo in generale stiamo piano piano cadendo nell'orrido, ma non dobbiamo rovinare un capolavoro di Lucio Dalla.
0: Assolutamente, esatto. No, visto che si parla d'estate, buona estate a tutti. Inizia oggi il 21 di giugno e la festeggiamo a Radio

0: bisogna fare un appunto, secondo me, su Canzone estiva di Annalisa, perché dice già "per questo finisce un amore", però sai quanto è vero? Oggi inizia l'estate, sai quanti ne partiranno di amori? E poi chissà se finiranno, andranno avanti.
1: Alleluia! Radio Italia, solo musica italiana.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto!
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita.

0: La COP sei tu.
1: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Cesare Cremonini, la sua Logico a Radio Italia, solo musica italiana in questo periodo di uscite incredibili e molto estive. Uno dei nuovi singoli è quello di Merk & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope, no? Ed è saltato fuori un video un po' particolare in cui tutti insieme parlano di come definirebbero la loro canzone con un aggettivo.
1: Ognuno di loro ha descritto il loro brano con una parola. I The Colors l'hanno definita groovy, che in senso musicale, quando un pezzo è groovy, è un pezzo che ha tiro, che ha bel ritmo. Serena Brancale invece ha usato l'aggettivo salato.
0: Sì, Merk & Cremont sono i miei preferiti perché hanno semplicemente detto mare. Noi infatti ci immergiamo subito in questa atmosfera molto marina. Loro sono Merk & Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope.

0: Ci uniamo all'augurio che ha fatto Jovanotti nell'introduzione musicale dell'estate addosso. Ha detto buona estate a tutti all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Buona estate anche a te, Francesca Mendola. Ciao.
1: Ciao Laura, ciao Edoardo. Beh, in effetti ci siamo ormai.
0: Respira questa libertà.
1: Tu la stai già respirando.
2: Qua altro che libertà abbiamo respirato. Sappiamo cosa abbia bevuto nel frattempo.
1: Sì, infatti, si respira.
0: Il calore.
1: Va bene, abbiamo capito, Laura. Sì, certo.
2: Tutto questo calore ve lo riserverà anche Francesca Mendola per le prossime due ore. Intanto ringraziamo Andrea Mazzella in regia, invece in redazione Cristina Camporese. Un saluto da Laura Gianni ed Edoardo Prelle. Ci rivediamo non questo weekend, quello dopo, ancora lunedì. Qua abbiamo già salutata. Speriamo il prossimo
1: lunedì.
2: Lei già
1: sta a Palermo, capito?
2: Già andata.
1: Sotto palco a ballare.
0: Giusto, aspetta, appuntamento il 28 di giugno, domenica prossima a Palermo.
2: Tutti insieme con Radio Italia, solo musica italiana, dove in questo momento sono le 17:02.

Emma Ercomi, Baci Piano su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica anche da me, Francesca Mendola. Insieme fino alle 19 abbiamo salutato Laura ed Edoardo, belli freschi, appunto si respira quest'area di libertà di domenica e quindi abbiamo ancora un bel pomeriggio comunque da trascorrere insieme, poi una bella fresca serata mi auguro, ovviamente, anzi fatemi sapere immediatamente e se volete ditelo con un titolo al nostro 331 995 0095. In regia ritrovo Andrea Mazzella, in redazione c'è Mara Bizzocco e abbiamo un sacco di belle chicche per voi e anche musica nuova. Infatti partiamo subito con l'ultimo singolo di Eddie Brock che è uscito lo scorso maggio. L'artista lo aveva cantato in anteprima durante un'esibizione a sorpresa presso la terrazza del Pincio a Roma. Questa è Bel Venerdì.

0: che piacere ascoltarlo, questa canzone di Gianna Nannini, Meravigliosa creatura, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco sodio, mi raccomando!

0: questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro e volevo augurarvi buona domenica a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: sentito la superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Apolo Sannitico, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata dopo l'incrocio Civitato-Massa, statale 80 e prima del ponte di Peschio, strada statale 584 di Lucoli. Restiamo in Abruzzo, sulla tangenziale di Pescara c'è un veicolo in avaria sullo svincolo Pescara Sud, Francavilla, al mare Nord. Nelle Marche, sulla statale 78 Picena, pulizia del manto stradale presso l'incrocio di Maestà. In Lombardia, statale 36 Lago di Como dello Spluga, c'è una coda prima dell'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy e dopo l'incrocio di Verano Brianza, direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo di Montoro, direzione raccordo autostradale Salerno. In Sicilia, traffico rallentato per incendio sull'incrocio di Melilli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza e rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

Porno, bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Allora stiamo facendo compagnia a tanti e tanti di voi. C'è Vale che dice che la nostra musica è rinfrescante, ma dai, davvero sono proprio contenta che stiamo riuscendo un po' ad alleggerire il tuo pomeriggio. C'è Sara che è con noi, Miriam da Palermo che ci aspetta, e già, perché manca davvero poco. Allora, che cosa fare in un pomeriggio così, aspettando magari, beh, non solo la serata, ma magari progetti per la prossima settimana? Non so, state mettendo in ordine nelle vostre idee o nei vostri armadi? Fatemi sapere, sono molto curiosa. E intanto c'è anche chi comincia già a pensare al futuro, viaggi, perché no? E allora abbiamo la canzone adatta, perché c'è Ligabue, e con la canzone che stiamo per ascoltare questo si era guadagnato proprio il titolo di tormentone estivo, era il 2002, vincendo l'edizione del Festival Bar di quell'anno. Ligabue, questa è Tutti vogliono viaggiare in prima.

0: elettrico. Tutti vogliono viaggiare in prima, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
12: Perché sono simpatico, giusto?
11: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
12: Effettivamente... vado a dormire, vai.
11: Buonanotte.
12: Ma siete ancora qui?
11: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

su Radio Italia, solo musica italiana. Agitare Coca-Cola, questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che è uscito venerdì. L'artista l'ha scritto e composto insieme al suo collaboratore di fiducia Davide Simonetta. Allora, cosa mi combinate di bello in questa bella domenica? Beh, per esempio con la nostra musica stiamo facendo compagnia anche a Vilma da Mele, Genova, che lei è immersa nella lettura di un libro, è stata colta così da un attimo e quindi si sta concentrando e rilassando. Invece, per esempio, chi ama appena un po' di tempo libero mettere in ordine, allora ho quello che fa per voi, un videogioco. Allora, questo nuovo videogioco è proprio perfetto per chi ama riordinare. Allora, intanto si chiama The Arcane Library, cioè letteralmente diciamo sistema la strana biblioteca, la biblioteca confusa in qualche modo. Il giocatore che cosa deve fare? Deve interpretare un bibliotecario che viene incaricato di riordinare una gigantesca biblioteca magica. È su due piani, ci sono un sacco di scaffali divisi proprio per nome, per codice, diciamo, e a terra sono sparsi 3072 volumi. E quindi in questo videogioco non c'è un ordine, però c'è solo, diciamo, il compito che il bibliotecario, cioè tu che stai giocando, sai che ogni libro lo devi mettere, per esempio, libri sui mostri va nello scaffale 1A, i trattati giuridici va nel 2K, e così migliaia di categorie. Passa il tempo e il gioco terminerà soltanto quando i volumi sono stati davvero messi tutti quanti a posto. Cioè, allora, tu prova a immaginare invece a farlo a casa tua. Però magari questo videogioco potrebbe proprio aiutare chi ha difficoltà, per esempio, a cominciare a mettere in ordine. Insomma, va bene. Noi torniamo alla musica e lo facciamo con la canzone che degli Stadio, che fa da colonna sonora all'omonimo film di Carlo Verdone, lo ricorderete, che era uscito nell'83, testo di Vasco Rossi. Questa è Acqua e Sapone.

0: La canzone di J-Ax, IPIO, però anche no, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, sì, è tempo di esami, voglio salutare Cristina. In famiglia hanno esame doppio, sì, moltiplicato due, perché i figli sono impegnati in esami delle medie e maturità, quindi facciamo grande in bocca al lupo ad Andrea e Pietro. Torniamo alla musica e ai live, perché continua il tour mondiale di Zucchero. Questa sera si esibirà a Monaco, in Germania, e noi ce l'ascoltiamo subito con la sua Baila Sexy Thing.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Bam bam, bambina.
1: La canzone di Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana, la sua Bam bam bambina. E noi parliamo di live, parliamo dei Negramaro. Ieri sono tornati ad esibirsi al Rock in Roma a 20 anni dalla loro prima volta. Giuliano San Giorgi ha celebrato questo magico momento con una bellissima lettera sui social, ha spiegato: grazie ai fan, sono stati 20 anni di vita e passione che ci hanno fatto bruciare insieme ad ogni tappa. Ed ha anche definito Roma la città del per sempre, che ha scelto per la casa del e la sua famiglia, i suoi sogni più grandi. Ha scritto: qui sono nate canzoni preziose e due figli bellissimi come te, Roma. Quindi insomma è stato veramente un momento molto speciale. Il tour estivo dei Negramaro comunque continua e noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo al fianco della band come radio ufficiale. Andate sul nostro sito per vedere altre date e altre curiosità. Adesso ce li ascoltiamo, Negramaro, con la loro L'immenso.

0: canzone di Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori giornalieri è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia.

0: La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, solo uno Milano-Napoli nel Lazio, traffico rallentato tra Valmontone e il Bivio 1, diramazione Roma Sud, traffico intenso in direzione Milano. In Toscana code a tratti tra Firenze Nord, Bivio 1 variante, traffico sostenuto direzione Milano. In Emilia-Romagna code a tratti tra Parma e Fiorenzuola, traffico intenso direzione Milano. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per incidente sull'incrocio variante di Torre a Mare, direzione incrocio Padova. In Lombardia, sulla statale 36 Lago di Como e dello Spluga, vi segnalo delle code prima dell'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy e dopo l'incrocio di Verano Brianza, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jessie, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

canzone di Eros Ramazzotti, la sua Ti vorrei rivivere su Radio Italia, solo musica italiana. Ti vorrei ripopolare, questo potrebbe essere il titolo di questa notizia, perché a Melle, in provincia di Cuneo, alcuni ragazzi hanno avviato un birrificio che ha contribuito a contrastare lo spopolamento, ha creato nuove opportunità, ha attirato altre persone anche se intenzionate a sviluppare progetti sul territorio. E quindi, insomma, rinascita economica di questo paesino, ragazzi che hanno attirato manodopera, nuovi clienti, si sono trasformati in turisti, hanno approfittato ovviamente del viaggio, quindi poi anche per visitare questo paesino, ricordiamolo, Melle in provincia di Cuneo, e quindi insomma hanno dato una bella svolta, bella idea, sicuramente sono delle iniziative da copiare. A proposito di appuntamenti, ragazzi, ma qua manca veramente poco, perché manca una settimana esatta a Radio Italia Live il concerto a Palermo, e ebbene sì, anche Ermal Meta sarà uno dei nostri, ce l'ascoltiamo con la sua Calma Metafisica.

La canzone dei Tiro Mancino, La descrizione di un attimo su Radio Italia, solo musica italiana. Ma proprio di attimi, ma come passa il tempo quando si sta bene e ci si diverte? È il momento di salutarci. Allora, intanto vi auguro una fantastica serata, grazie mille a tutti quanti e a tutte quante. Devo ringraziare Andrea Mazzella in regia, in redazione c'è Mara Bizzocco e da me Francesca Mendola. È tutto a Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:00.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Un'auto con 9 ragazze a bordo finisce in un canale milanese, morti 3 giovani di 17 anni, arrestato il 19enne che era alla guida, risultato positivo all'alcol test. In Svizzera i primi colloqui sull'Iran, Vance, fatti grandi progressi, ma intanto Trump minaccia, se chiudete Hormuz non avrete più un paese, ancora raid israeliani nel sud del Libano. Meloni chiude alle polemiche con Trump, l'Italia non diserterà i festeggiamenti per il 4 luglio, a Villa Taverna, la Premier in Friuli, al raduno degli alpini, ho bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. In Ucraina, nuova ondata di raid russi, colpita la città di Zaporizhia. Zelensky avverte la popolazione, imminente un attacco di Mosca su larga scala. Papa Leone invita ad accogliere le vittime di persecuzione. Nessuno può voltarsi dall'altra parte, dice il termine dell'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato. Solstizio d'estate all'insegna del grande caldo. Oggi bollino rosso in 8 città, temperature vicine ai 40 gradi. Allerta anche in Francia e Spagna, colpite dall'ondata di calore. Mondiali, storico primo punto per il Curaçao, il Giappone fa poker ed elimina la Tunisia. Olanda valanga sulla Svezia, la Germania batte la Costa d'Avorio e va ai sedicesimi. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti a Ugur e Bagnaia, Bezzecchi si scusa e abbraccia il commissario di pista dopo la squalifica.
1: Per farsi un'opinione

0: Serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole con cieli limpidi da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare. In giornata qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Sulle Alpi potrebbero registrarsi dei temporali, non da escludere anche lungo la dorsale appenninica, specie in Toscana. Clima molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
4: Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica e buona estate anche a tutti.
5: Buona estate, perché oggi è cominciata l'estate.
4: È cominciata l'estate, si sente già dalle temperature, ma da qualche giorno si sentiva.
5: Sì, è vero. E vogliamo salutare in regia anche Andrea Mazzella. Ciao Andrea.
4: Ciao Andrea, buonasera Cicci.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Buona estate, la chiamavano estate, buona domenica a tutti. E tra poco riascolteremo quei personaggi che ci sono venuti a trovare durante questa settimana, no?
4: Sì, durante la trasmissione nel programma Le Buone Nuove, che va in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
5: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Non si può restare soli, certe notti qui, e che si accontenta d'ore così, così, certe notti, stai sveglio.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
5: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano. Sulla statale 148 Pontina il traffico è intenso con rallentamenti tra l'incrocio Castel Romano Trigoria e l'incrocio via Decima Castel Porziano direzione Roma, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Toscana sulla statale 66 Pistoiese incidente con rallentamenti sull'incrocio Ponte Petri direzione La Lima, strada statale 12 della Betone del Brennero. In Puglia sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente sull'incrocio variante di Torre Amare direzione incrocio Padova. Sulla 1 Milano-Napoli nel Lazio code a tratti tra Colleferro Bivia 1 diramazione Roma Sud traffico intenso direzione Milano. Sempre in direzione Milano ma in Toscana code a tratti tra Calenzano e Bivia 1 variante traffico intenso. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana, ricorda in caso di incidente.

0: presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Per noi averti qui nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Roberto,
1: il piacere è mio veramente, sta qui con voi. Ho per voi una frase meravigliosa di Rita Levi Montalcini: rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
6: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
8: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: ho un'idea.
1: Chissà se il re Carlo starà seguendo i mondiali.
2: Proviamo a collegarci. Sì, ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sono a Londra.
2: Sei a Londra, quindi.
3: Re Carlo. Carlo.
2: Ma cosa fa?
3: Carlo.
2: Cosa sta facendo?
3: Ma Carlo.
4: Scusate, ma sto montando.
3: Cosa?
4: No, ma un televisore nel mio bagno.

0: reale.
1: Ma
0: e sto usando Serbis come bolla.
1: Sì, sire. Prenda bene la misura, sire.
0: Occhio.
2: Ma, no, faccia piano.
0: Stavo prendendo la coda.
2: Senta, ma scusi, sua maestà, ma ci tolga una curiosità, ma perché sta montando il televisore in bagno?
0: È perché io devo seguire tutte le squadre del Commonwealth.
1: Dai, no. Oh,
2: Servisse l'ha preso in pieno.
0: Non solo Inghilterra, che ieri ha battuto, sì, Croazia 4-2,
2: vero,
0: ma anche Scozia, Australia, Nuova Zelanda, Canada, nonché una piccola rappresentativa della mia tenuta di Sandringham.
2: No.
0: Sandringham.
2: Oh, ma.
0: No, di Sandringham abbiamo, sì, abbiamo un arbitro che si occupa del VAR.
2: Bene.
0: È finito qui in bagno.
2: Chi?
0: Mi toccherà montare un televisore, scusate. Dovrò montare un televisore, sì, anche in camera da letto.
1: Pure.
0: Per seguire questa notte a mezzanotte, ma che orari del menga, come dite voi in, sì, Italia?
2: Hai imparato bene.
0: Stanotte a mezzanotte devo seguire Canada Qatar.
1: Da.
2: No.
1: Ma come mai? E poi Camilla, scusa, come fa?
0: Ma non importa, Camilla tanto dorme sempre nelle stalle.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Adoro!
1: Ciao Cristiano Malgioglio!
0: Ciao Antonio, oggi avete una voce unica, devo dire, così dolce che mi si alza il colesterolo.
1: Ma smettila!
2: Buongiorno amici, buongiorno Montiera.
1: Montieri, buongiorno Maria, sì. Siete insieme a far colazione?
2: Sì, siamo al bar e sto insegnando a Cristiano il galateo del caffè al bar.
1: Perché esiste un galateo per prendere il caffè al bar?
2: Ma certo, per prima cosa è buona educazione salutare prima di ordinare.
1: Beh, certo.
0: Se il barista è un bel ragazzo, si chiede pure il numero di telefono.
1: Ma non credo.
2: No, Cristiano, questo non rientra nel galateo.
1: Ah, ecco.
2: E poi quando ci si mette al bancone non bisogna usarlo come scrivania, appoggiandoci sopra tutto quello che abbiamo.
0: Scusate, ho appoggiato anche cose intime.
1: No, non vogliamo sapere, non vogliamo sapere.
2: Per insomma.
1: No.
2: E poi,
1: vabbè.
2: E poi, Cristiano, attenzione alla brioche. È meglio mangiarla sopra al piattino in modo da non sporcare.
1: Se no ci fanno le briciole.
0: Scusa Maria, va bene, questo lo sapevo, ma c'è una cosa che mi chiedo da sempre. Il bicchierino,
1: sì,
0: d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima o dopo il caffè?
1: Io sapevo prima.
2: Ma prima, ragione Antonia. Ma prima naturalmente per pulire il palato.
1: Ah, e poi attenzione,
2: sì,
1: perché c'è un classico della maleducazione al bar, è fare razzia di bustine di zucchero, di tovaglioli che ci si porta a casa.
0: Oh no Maria, ci hanno scoperto!
1: Come?
0: Pensate che io e Maria abbiamo di quei servizi di caffè presi da tutti i bar che frequentiamo.
1: Ma come addirittura?
2: Compresi di zuccheriera, oltretutto.
1: Che avete fatto?
0: Mamma mia, che meraviglia! Adoro!
1: Ciao Cristiano, ciao Maria!
2: Ciao Montiera mio!

0: Un recente studio scientifico ha sancito che il miglior rimedio per contrastare il caldo quando si cammina per strada è l'ombrello. Eh sì, l'ombrello. L'utilizzo dell'ombrello da sole nelle giornate torride ha una lunga tradizione in Giappone, dove proprio negli ultimi anni è sempre più in voga anche fra i giovani. Ne parliamo con un esperto in tal senso direttamente dal Giappone, il signor
1: Sieshi Riparate.
0: Signor Sieshi Riparate. È vero che da voi in Giappone c'è una lunga tradizione nel ripararsi dal sole, dal caldo, con l'ombrello?
1: Oh sì, aprire ombrello per difendersi da caldo permette di ottenere una schermatura contro raggi UV e di ridurre temperatura percepita di almeno 3 gradi.
0: E quindi anche qui da noi in Italia è consigliabile nelle giornate particolarmente calde uscire con un ombrello.
1: Oh sì, certamente.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
6: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
11: Cosa c'entra questo cielo lucido che non è mai stato così blu e che se ne frega delle nuvole? Mentre qui

0: un asteroide porta ufficialmente il nome di Yannick Sinner, pensate.
1: Ah, sì.
0: L'Unione Astronomica Internazionale ha approvato la denominazione Yannick Sinner per un corpo celeste che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove.
1: Scoperto nel marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore all'Aquila, l'asteroide è stato dedicato al campione azzurro per i suoi straordinari successi nel tennis e per i valori di resilienza, correttezza e dedizione che rappresenta.
0: Ecco, questa è la motivazione nel dettaglio. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi la sua grandezza è scritta anche tra le stelle. Proviamo che a bello. Sentire cosa ne pensa proprio lui, Yannick Sinner, di questo riconoscimento importante.
1: Sentiamolo.
0: Cos'è?
2: Pazzi in ultima frontiera.
0: No.
2: Data Strahlen 2026.
0: No.
2: Questo è il viaggio dell'asteroide Yannick Sinner.
0: No.
2: Per esplorare nuovi campi da tennis.
0: Sì.
2: Alla ricerca di nuovi avversari, nuove forme di vita e di civiltà. Per arrivare là dove nessun tennista è mai giunto prima. Helmut, ci porti via di qui.
1: No, Helmut.
2: Helmut. Ciao a tutti.
1: Ciao Yannick.
0: Adesso questo omaggio a Star Trek, insomma, adesso sì. Che sei diventato anche un asteroide.
1: Complimenti.
2: Sì, veramente sono molto contento, è una grande responsabilità.
1: Sì.
2: Però la prendo volentieri e ringrazio chi ha dedicato a me questo asteroide.
1: Te lo meriti.
0: Ma visto che come dice la motivazione della tua nomina nell'asteroide, tu rappresenti un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni, vuoi fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi?
2: Sì, un grande in bocca al lupo a tutti quanti, e studiaten perché è importante.
0: Ecco, è vero.
2: Perché anche io nella mia carriera scolastica mi sono fermato un momento.
0: Sì, ti sei fermato alla quarta ragioneria, poi dopo però hai preso la maturità più tardi.
2: Comunque è importante studiare.
1: È vero.
0: Adesso dove ti stai recando, Yannick?
2: Sto andando verso Marte.
0: Come mai Marte?
2: Perché c'hai i campi rossi, campi di terra rossa.
1: Ah, ecco.
0: Ciao Yannick.
1: Ciao.
2: Bocca al lupo.
1: Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana con noi. C'è Roberto.
2: Eccomi qua. Eccoti. Ho trovato per caso questa frase di Joseph Joubert. Non si parla mai così bene come quando non si sa perfettamente quello che si sta dicendo.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Il supermercato è in chiusura!
16: Abbiamo dimenticato l'acqua!
17: Vado io.
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando.
18: Sì, però anche per i più piccoli.
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
21: Amore, poi il mutuo?
22: Tesoro, il mutuo non è semplice.
21: Ma su Idealista?
23: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: cari piccolini, forse non tutti sanno che ieri era il Sushi Day.
1: Ma dai.
0: Sì, la giornata mondiale del sushi, e pare che in Italia ci sia un vero e proprio boom del tipico piatto giapponese. Pensate che nel 2025 in Italia sono stati ordinati oltre 714.000 kg di sushi.
1: Chissà se questa notizia preoccupa chi invece propone la cucina italiana classica, soprattutto ad alti livelli, come, non so, Antonino Cannavacciuolo, ad esempio. Max, proviamo a chiamarlo?
2: Ma volentieri, Antonino. Piccolino,
0: qua,
2: vieni, qua, vieni, piccolino. Vieni, Antonino.
0: Un attimo. Piccolino. Beh, voglio. Pensate che solo io di sushi ne ho consumati almeno 500 kg quest'anno. Voglio.
1: Quindi anche a lei piace il sushi?
2: Ne mangia parecchio.
0: Ma che mangio? Ah. Mica lo mangio.
1: Ah no?
0: No, lo uso come esca per pescare gli altri pesci, quelli nostrani del Mediterraneo, ricciole, branzini, sogliole, è a loro che ci piace il sushi. Voglio.
1: Cioè usa il pesce per pescare altri pesci?
0: Beh, è come nonna Papera che cucinava il tacchino per qui, qua e qua.
1: Sì, beh, più o meno. Ma quello che è un fumetto, vabbè, fantasia.
0: Almeno nonna Papera il tacchino lo cuoceva e se lo mangiava con coltello e forchetta. Questi qua, il pesce, se lo mangiano crudo e con le bacchette di legno.
1: Eh sì, è tradizione.
0: Io pensavo che gli unici che usavano e che usano le bacchette per mangiare fossero i batteristi, voglio.
1: Ma no,
0: ma
1: ormai è normale andare a mangiare al giapponese, usare le bacchette. Nel caso può sempre chiedere coltello e forchetta e cucchiaio.
0: Ma che si pazzo! I giapponesi si offendono tantissimo se gli chiedi il coltello e forchetta. Io c'avevo un cliente giapponese che veniva a cena nel mio ristorante e si portava le sue bacchette personali perché, pensate, voleva mangiare solo con quelle.
1: Ah, sì.
0: È stato qua un mese e non ha mai voluto provare le posate.
1: Per un mese è venuto tutte le sere a cena?
0: No, è venuto qua una volta, ma ha ordinato un brodo di pollo. Ci ha messo un mese a finirlo.
1: No,
0: addio.
1: No.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo Andrea Mazzella e regia.
0: Ciao Andrea.
1: Grazie anche a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
0: Grazie,
1: Max,
0: amici.
1: Anche per i personaggi.
0: Sì, Sinner.
1: Sinner, Matteo Renzi. Grazie Cici, arrivederci.
2: Grazie, grazie anche a voi. Buona domenica sera. Ho recuperato la voce così all'unisono. Buona domenica sera e noi ci risentiamo domani mattina.
1: Sì, domani sì. Mattina alle 7, mi raccomando, puntate la sveglia. Ciao! Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 7 alle 9.
4: Nella location di Radio Italia manca un'ora alle 10 della sera.

0: domenica.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
2: Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Lo stallo nei colloqui in Svizzera fra Stati Uniti e Iran. Fatti progressi, dice il vicepresidente americano Vance. Tensione però con la delegazione di Teheran dopo le parole di Trump in un'intervista su Hormuz e le minacce rivolte a Teheran. Lo scontro tra il presidente americano e Meloni, per Tajani e Crosetto il legame con Washington resta solidissimo. La premier al raduno degli alpini dice: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Il dramma di Senago nel Milanese, un'auto con a bordo 9 ragazzi finisce in un canale, morti 3 minorenni, il 19enne alla guida, risultato positivo all'alcol test, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. A Torino una donna strangola la figlia di 13 anni, poi si toglie la vita, i corpi ritrovati dalla sorella maggiore, quindi la figlia, l'altra figlia, indaga la polizia. Papa Leone durante l'Angelus lancia un appello per i rifugiati, nessuno può voltarsi dall'altra parte, dice il pontefice che aggiunge: il mondo ha bisogno di pace e di speranza. Mondiale di calcio, la Spagna travolge l'Arabia Saudita alle 21, c'è Belgio-Iran, nella notte Uruguay-Capoverde ed Egitto-Nuova Zelanda, per la MotoGP Marquez ha vinto in Repubblica Ceca.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?

0: tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49€ per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi 100% italiano a 1,35€ e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
15: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
16: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
1: Perché sono simpatico, giusto?
0: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
1: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
0: Buonanotte.
1: Ma siete ancora qui?
0: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose, di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sui rilievi, specialmente sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, specie in Toscana. Poche variazioni altrove, punte di 38-39 gradi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Stare con te.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: qui dentro.
1: Ciao, sono Cesare.
2: Ciao, sono Ballo. Eccoci qui, stiamo salutando tutti gli amici di Radio Italia che ci ascoltano sia in Italia ma anche nel mondo. Ciao.
1: Ciao.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.